0: volte.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco ti

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: La regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
3: Apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
15: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fideli.
2: Negramaro, una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale.

0: buon lunedì 25 maggio 2020. Ale, Alain, momenti di terrore per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon sul lago di Ginevra. Emergono nuovi agghiaccianti particolari. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione dell'ex campione del mondo di Formula 1, aggredendo il francese e costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte. Magnifica Humanitas, oggi ecco la prima enciclica di Papa Leone, ci parla di progresso e la nuova Rerum Novarum. La Chiesa non ha paura delle nuove tecnologie, dice il Papa. E a proposito, c'è la Smart City, il 57% degli italiani è a favore. Non vengono considerate come fantascienza, servono per ridurre il caos e il casino del traffico. Tanta Italia al voto, oggi fino alle 15, circa 700 realtà locali, alle 1 e 6 milioni di elettori, l'eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno, l'affluenza di ieri in calo, dal 52 si è scese al 46,31%. Medio Oriente, Stati Uniti, Israele, Iran, si parla sempre più di accordo vicino, sì vicino, ma intanto non c'è. Intanto la guida suprema Khamenei è in un luogo segreto, tenuto lontano dalle persone. Teheran non si fida degli Stati Uniti e teme l'uccisione dell'Ayatollah. Ed in Israele conflitto istituzionale interno con forti contrasti dopo la vicenda della flottiglia italiana. La vicenda dunque è destinata ad andare avanti. Il massiccio attacco su Kiev, rappresaglia russa, 600 droni, 90 missili, morti e feriti. C'erano stati anche gli spari vicino alla Casa Bianca. Dice Francesca Fialdini: non mostrare i miei sentimenti significa dargli più valore. Certo. Lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia, successo di tappa del norvegese Lavik. Vingegaard è sempre in maglia rosa e continua la corsa in rosa. 38esima e ultima giornata, è finito il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti. Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Cremonese-Como 1-4, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2. I verdetti dunque: l'Inter campione d'Italia, Napoli, Roma, Como sono in Champions League, in Europa League ci vanno il Milan e la Juventus, all'Atalanta in Conference League, per Verona, Pisa, Cremonese la discesa in Serie B. L'automobilismo, la Formula 1, poker nel Gran Premio del Canada, quarta vittoria di fila per Antonelli su Mercedes davanti a Hamilton con la Ferrari, Verstappen con la Red Bull, quarto Leclerc con l'altra Ferrari. Nel mondiale ovviamente dominio Mercedes, Antonelli 131, al secondo posto il compagno di squadra Russell 88, poi Leclerc ed Hamilton, ma staccati con le Ferrari. Nel mondiale costruttori Mercedes 219, Ferrari 147. L'Olympiacos vince l'Eurolega di basket, KO il Real Madrid ed è in arrivo l'Open di Francia di tennis. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buongiorno, sulla tangenziale di Pescara in Abruzzo materiali dispersi sull'incrocio statale 16 circonvallazione di Pescara, direzione tangenziale. In Toscana sul raccordo Siena-Bettolle c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Bettolle a 1 raccordo Bettolle-Perugia, strada statale 327. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa con lavori di manutenzione prima di Altilia Grimaldi e dopo area di servizio Rogliano direzione allacciamento Fisciano a 30. Sardegna, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo Furtei, statale 197 di

0: Sangavino e del Flumini e prima dell'incrocio di Orta Cesus. Ancora in Sardegna, sulla statale 387 del Gerrei, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cantoniera Sanguini Pranu e prima dell'incrocio San Nicolò Gerrei. In Lombardia, sulla statale 470 Val Brembana, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso. Dalle 21 del 15 alle 5.30 del 18 giugno sull'incrocio Villa Dalmè, strada statale 470 della Val Brembana. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Sì, i giri fanno due vite.
1: Due viti anche, se tu li giri col cacciavite.
0: E poi ti avviti.
1: buongiorno.
0: Meglio non avvitarsi. Buongiorno. Questo era Marco Mengoni. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno piccolini, buongiorno per tutto il giorno. Buon lunedì.
1: Buona settimana a tutti. Ultima settimana di maggio, tra l'altro.
0: Sì, oggi è 25 maggio.
1: Salutiamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Ciao amici, buona giornata anche a voi.
1: Voi cari piccolini che ci state come sempre già scrivendo con i vostri SMS e WhatsApp al 331 99

0: 095 00 95. Buongiorno CC,
1: continuate a farlo.
2: Eccomi qui. Oui. Oggi è Sant'Urbano.
0: Sì.
2: Sant'Urbano, auguri a tutti gli Urbano. E di buon onomastico, e anche al mio vicino di casa che si chiama Urbano.
0: C'era un collega,
2: Urbano Giornale.
0: Urbano Moffa.
2: Urbano Moffa!
0: Sì, che anche è un attore di cabaret, che è molto bravo.
2: Sì. Saluto anche un mio amico che è un vigile urbano.
0: Sì, va bene, un'altra cosa.
2: Va bene, e tutti i vigili li saluto e gli auguro un buon lavoro.
1: Avete finito di dire delle...
3: Ciao Roberto, sì, dillo a Cicci che questa mattina è già partito
1: delle
3: bene.
1: Delle bischerate proprio.
3: Ecco, diciamolo.
1: Ho per voi oggi, questa mattina, una frase di PJ O'Rourke che non si distacca tanto dalle vostre bischerate, perché dice: tutti vorrebbero salvare il pianeta, nessuno vorrebbe aiutare la mamma a lavare i piatti.
3: Bella, bella, quando Radio Italia, solo musica italiana, solo alle 7.01.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: come anche con l'alta marea.
1: E a Alta Marea, Coez, Franco Italia, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da Porticello, buongiorno di Palermo.

0: Ciao!
1: Buongiorno piccolini!
0: Buongiorno da Porticello.
1: Porticello di Palermo.
0: Porticello di Palermo.
1: Manca poco, manca un mesetto alla nostra venuta a Palermo.
0: Sì, 28 giugno.
1: Radio Italia Live, il concerto. Andiamo a leggere messaggio, dai, al 331-995-0095. Buongiorno ragazzi, buon inizio di settimana. Un saluto ai miei carissimi amici del gruppo WhatsApp, quelli delle 5. Andrea, Marco, Giovanni e i due Alessandro. Saluti Giuseppe da Vittoria Ragusa.
0: Tanti saluti anche a voi.
2: Buongiorno piccolini, sono Nadia dalla provincia di Pavia. Oggi è il compleanno di mia figlia Alessandra, 7 anni. Potete farle tanti tantissimi auguri e dedicarle il vostro buongiorno?
1: Va bene. Il nostro buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Alessandra, auguri.
0: E per te, cara Alessandra.
2: E poi potete fare gli auguri piccolini alla mia amica Patti. Oggi sono 56. Un'amica speciale, una sorella, felice di averti nella mia vita, diverse ma con gli stessi valori. Ti voglio bene, Sere da Affori. Auguri,
1: auguri.
3: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: abissale.
1: Abissale, Tananai, a Radio Italia, solo musica italiana. E il Pentagono ha pubblicato dei nuovi files riguardanti probabili avvistamenti di UFO e incontri con oggetti non identificati. Chissà se anche da noi qualcuno, da solo in mezzo ai suoi boschi, ha mai incontrato un alieno, ad esempio, nome a caso, Mauro Corona. Max, proviamo a chiamarlo.
2: Mi sa che avrà incontrato gente che trinca a scrocco.
3: Esatto, qui c'è gente che beve a UFO.
1: Buongiorno Corona.
3: Buongiorno a voi. Pronto, Bianchini?
1: Sì, Bianchini.
3: Lo sapevo che eravate voi perché vi stavo ascoltando. Ma com'è che lei, Bianchina, è già sveglia a quest'ora dopo il weekend da birbantella che fa?
1: Ma no, Corona, non sono Bianchina e non faccio nessun weekend da birbantella. Piuttosto volevamo sapere se lei lassù, tra i monti, i suoi boschi, ha mai incontrato un alieno.
3: Ma Bianchina, guardi, una volta ero da solo che dormivo in mezzo al bosco, no? Quando ho sentito come un formicolio in tutto il corpo e c'era questo disco luminoso che veniva verso di me. Erano alieni che mi volevano rapire, non so se per studiarmi o per assaggiarmi, visto che quella sera avevo bevuto solo 3 bottiglie.
2: Allora mi sa allora che era più per assaggiarlo.
3: Allora gli ho detto: aspettate almeno che finisco la quarta. È un nebbiolo da 40 euro la bottiglia, così bevete qualcosa di buono.
1: In effetti, dai. Un ottimo ragionamento. E loro hanno risposto, le hanno parlato.
3: Sì, Bianchina, tra l'altro parlando benissimo l'italiano con l'accento di Pordenone.
1: E che le hanno detto?
3: Niente, mi hanno detto di alzarmi, che stavo dormendo sopra un formicaio.
1: Ma chi, gli alieni gli hanno detto di alzarsi?
3: Ma che alieni, Bianchina? Era il Luigi, il vigile di Erto, che mi puntava la torcia in faccia. Mi è toccato offrirgli il nebbiolo, perché qui gli unici alieni siamo noi, Bianchina.
1: No.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: In questa notte fantastica.
15: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
16: Ti porto via con me.
15: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
17: Sono un ragazzo.
15: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
19: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
23: Ci sta.
22: Su una grande nave.
23: Ci sta.
22: A un prezzo piccolo.
23: Ci sta anche quello.
24: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
25: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
26: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana.
27: Stringimi a me.
26: Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, oggi alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, Radio Italia, solo musica italiana. È un lunedì nero per i tifosi di alcune squadre, purtroppo.
2: Io avrei preferito un lunedì bianco-nero, invece è un lunedì nero.
1: No, anche per i tifosi della Juve non è un bel lunedì,
2: no.
1: È come per quelli della Cremonese, che purtroppo retrocede.
2: Sì, dobbiamo salutarla.
1: Serie B, insieme a Pisa e Verona, ed poi, è lunedì nero per i tifosi del Milan anche.
2: Sì, veramente disastro Milan ieri.
1: Dovranno partecipare all'Europa League Milan
2: come la Juventus.
1: E Juventus, e dobbiamo fare dei grandissimi complimenti alla Roma, sicuramente, che torna dopo 7 anni in Champions League.
2: E poi la grande sorpresa
1: al Como. Grandi complimenti al Como, che per la prima volta nella sua storia arriva in Europa proprio.
2: Così.
1: E ci arriva alla grande in Champions League. Bravi, bravi, bravi.
2: Davvero, complimenti. E ieri, al termine di Napoli-Udinese, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis.
1: Sì, perché Conte si è capito che ormai va via.
2: Sì, lo ha anche confermato. Gli è stato appunto chiesto chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli della prossima stagione, ma lui, come al solito, ha divagato. Max, che dici? Proviamo a sentirlo?
3: Ah, speriamo sia chiaro il collegamento.
4: Chi è che mi sta peculando?
2: No, è un'interferenza. Senta, presidente, allora, chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?
4: Ma veda, per quanto a volte possano sembrare bizzarre, ognuno ha le proprie passioni.
2: Certo.
4: Anche le celebrità di Hollywood. Ad esempio, Angelina Jolie colleziona coltelli, lo sapeva?
2: No, non lo sapevo.
4: Il primo le fu regalato quando aveva 11 anni. Tom Hanks, invece, colleziona macchine da scrivere, ne possiede centinaia e le usa regolarmente.
5: Vabbè, ma che c'entra con il nuovo allenatore del Napoli?
4: Leonardo DiCaprio ha una collezione di fossili che comprende resti di dinosauri, mentre Johnny Depp ha una collezione di Barbie in edizione limitata. Perché amava giocarci con sua figlia Lily Rose quando era piccina.
2: Va bene, ma noi vogliamo sapere chi sarà il prossimo.
4: Emma Stone ha una passione smodata per i cruciverba.
2: Certo.
4: Li fa quotidianamente ed è molto competitiva.
2: Sì.
4: Brad

0: Bradley Cooper fa spesso la pasta fatta in casa come ha imparato dalla nonna, e Jennifer Lawrence si rilassa dipingendo e lavorando a maglia. È chiaro il ragionamento?
1: Chiarissimo.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Daniele da Cosenza scrive: buongiorno, ma allora, quindi l'allenatore del Napoli chi è? Johnny Depp?
2: No, ma
1: probabile, potrebbe anche essere, tutto sì, può essere.
2: Si parla anche di Brad Pitt.
1: Sì.
2: Buongiorno piccolini, buon lunedì e buon inizio di settimana, siete il mio inizio giornata preferito, sempre
1: grazie.
2: La vostra Tiziana da Cassiano dei Pecchi, grazie per tutti i tuoi cuori, tutti i tuoi baci, grazie piccolina, grazie piccolini.
1: Pieno di emoticon.
3: Sì. Allora, sì? Facciamo anche gli auguri, buongiorno, auguri alla mia mamma Sara che oggi compie gli anni, da Vincenzo e Jason, ti vogliamo bene, auguri anche da parte nostra.
1: Auguri Sara!
3: Sara.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto.

0: uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
11: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Ditemi che non sto sognando.
14: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate.
13: Ma è una follia!
14: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la Candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Pasta un penny.
7: Ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Vacci piano, Emma Ercomi a Radio Italia, solo musica italiana, e dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Emma.
1: Auguri Emma, tanti auguri, e poi dei saluti, salutiamo Cecilia, Matilde, Alessia, Riccardo di Torino, ciao amici.
0: Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.
2: Ma San Cince, salutami subito.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, Trump non offretta, Teheran avverte, può saltare tutto, ipotesi, nuovo round a Islamabad il 5 giugno. Israele continua ad attaccare in Libano, flottiglia, l'IDF si smarca dalle accuse, scontro, Herzog Ben-Gvir, nuova missione con due italiani bloccata in Libia, attivata la Farnesina. La vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev, 4 morti, oltre 100 feriti, Callas, Mosca terrorizza i civili, Meloni al lavoro per la pace. Scontri a Torino prima del derby, grave tifoso bianconero rimasto ferito alla testa, operato d'urgenza. Il match inizia un'ora dopo, il sindaco lorusso, azioni criminali. Elezioni amministrative, affluenza alle 23 in calo di quasi 4 punti, si vota dalle 7 alle 15, da Venezia a Messina e sfida in 18 capoluoghi, lo spoglio in diretta su Sky TG24. Tragedia alle Maldive, oggi la prima autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, determinante l'esito delle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Serie A, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, fuori il Milan e la Juventus, la Cremonese retrocede in B con Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli conquista anche Montreal e tenta la fuga nel mondiale. Tennis al Roland Garros, avanti Cina e Sonego, fuori Bellucci e Bronzetti, oggi in campo 4 italiani.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Liguria sulla statale 20, Colle di Tenda, Varroia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Trucco e prima dell'incrocio di Porre. In Sicilia sulla statale 626 di Ramazzonelli, Licata, Torrente, Bremi, ci sono dei lavori di manutenzione presso l'incrocio Licata-Calandrino. In Piemonte, sulla statale 24 Monginevro, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Cesana Torinese, strada statale 23 Colle di Sestriere. Sicilia, rallentamenti per lavori sulla statale 194 Ragusana presso l'incrocio Modica Ovest, statale 115 Sud Occidentale Sicula, direzione Pozzallo. In Toscana, sulla statale 73 Senesia-Retina, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo colonna di grillo statale 540 di Valdambra e prima dell'incrocio Tegoleto, direzione Sansepolcro. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione prima dello svincolo Sibari e dopo lo svincolo di Frascineto-Castrovillari, direzione allacciamento Fisciano a Trento. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: yeah!
1: Grazie, Gioia e Nausica da Corbetta.
0: Grazie, grazie, buona giornata, grazie, buona scuola. Grazie.
2: Allora,
1: Cici, cosa c'è? Un compleanno?
2: Facciamo gli auguri, perché allora fate gli auguri a mia figlia Noemi che compie 15 anni, Lorena da Pessano con Bornago. Auguri, auguri Noemi, auguri. Tanti auguri.
1: Queste sono le buone nuove, Savi Montieri anche Cici fino alle 9.
2: Certo.
1: E lui è Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Buon viaggio, share the love. Cesare Cremonini, Radio Italia, solo musica italiana. E Cesare Cremonini, essendo del segno dell'Ariete, preferisce le verande a tutti quegli spazi che non richiedono troppa attenzione per muoversi. Perché c'è questo studio che dice che ogni segno zodiacale ha la sua stanza di casa preferita. Il leone invece è da salotto, adora gli ingressi importanti. Il sagittario adora le sale per il gioco, gli hobby e le creatività. Quindi dove medita e riconquista la calma interiore.
1: Toro, Vergine e Capricorno apprezzano il comfort, la stabilità e la funzionalità della cucina. Gemelli, Bilancia e Acquario si concentrano sulla comunicazione, sullo scambio di idee e di connessioni. Hanno quindi bisogno di ambienti stimolanti e ariosi in cui la luce e aria fresca arrivano spesso. Il corridoio, il salotto, il balcone e la terrazza.
2: Cancro, Scorpione e Pesci preferiscono gli spazi da dedicare alle emozioni, al sogno, all'introspezione. La camera da letto o il bagno.
0: Ecco.
2: Avete capito a me?
0: Quindi a me piace la cucina. Beh, ci sta
1: a
0: la
1: me?
0: Cucina. Sì, sì, sì.
1: La cucina?
0: No, a me piace la cucina. Anche a te, però.
1: Sì, anche a te. A chi
0: essendo Vergine e Toro.
1: Già perché
0: ci
1: siamo.
0: Piace la cucina. Cici?
1: Vergine e Toro.
0: Lei che segno è, Cici?
2: Io? Sì. Io sono dello Scorpione.
0: E quindi preferisce gli spazi da dedicare alle emozioni.
2: Cioè,
0: la camera da letto e il bagno. Però soprattutto il bagno, dica la verità.
2: No, no. vabbè, mi piacciono le emozioni.
0: Cari piccoli. Cari piccolini, ecco, facciamo un gioco insieme, dai. Qual è il vostro segno zodiacale e qual è la vostra stanza di casa preferita? Ditecelo con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
23: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
24: Chiudi gli occhi, che note sono?
25: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
26: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
27: Vuoi fare soldi veri?
26: Chiamami. Un thriller emozionante.
27: Scordatelo, ho chiuso.
26: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
27: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
28: Io sono solo un accordatore.
26: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam, bam bi bam, bambina.
2: Bam bam bam.
1: Elettra Lamborghini, Radio Italia, solo musica italiana. Elettra Lamborghini che è del segno del toro.
2: Ah, come me.
1: Come dicevamo prima, chi è del segno del toro preferisce la cucina come stanza della casa. Mm-hmm. E infatti vi stiamo chiedendo qual è il vostro segno zodiacale e qual è la vostra stanza preferita. E al 331-995-0095 sta arrivando di tutto. Giulia da Cremona: sono cancro ed effettivamente dormirei tutto il giorno, perché abbiamo detto che al cancro piace la camera da letto.
2: Sono Nicoletta e sono del segno del toro. La mia stanza preferita è la cucina, dove c'è cibo ci sono io.
1: Vedi, conferma questo studio che è stato fatto. Buongiorno, Rossana dalla Svizzera: le mie camere preferite sono la cucina e il salotto, sono del segno del cancro. Buona giornata. Quindi è un po' fuori da questo studio, perché lei dovrebbe piacere la camera da letto.
2: Buongiorno, sono Angela da Novara e sono del Capricorno, adoro stare in cucina.
1: Allora, conferma. Io non so chi faccia questi sondaggi, ma io Ariete vivo in cucina sia al lavoro che a casa e non c'è niente di più rilassante che cucinare, sbizzarrirsi in piatti sempre diversi. Angela da Santo Stefano Lodigiano: probabilmente sarai ascendente toro, vergine o capricorno.
2: Potrebbe essere, sì, perché poi conta molto anche l'ascendente. Ciao, sono Laura da Volvera, Torino, sono del Leone e confermo quello che avete detto, cioè il leone è da salotto ed ora gli ingressi importanti.
1: No, gli piace stare in salotto, cioè questo, gli ingressi importanti sono gli altri.
2: Sagittario.
1: Va bene, allora lui invece
2: è l'ascendente.
1: Lui è dell'Acquario.
2: Lui?
1: E cosa abbiamo detto? Dell'Acquario cos'è che piace?
2: Vasco dell'Acquario, sì.
1: Vasco dell'Acquario.
2: E all'Acquario cosa piace all'Acquario?
1: Diverse stanze, il corridoio, il salotto, il balcone e la terrazza. Perché sono ambienti stimolanti, ariosi, in cui la luce e l'aria fresca arrivano spesso.
2: E soprattutto è un uomo di successo.
1: Siamo soli.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica e anche a ultimo, essendo dell'acquario, piacciono i corridoi, il salotto, il balcone e la terrazza.
1: È dello stesso segno di Vasco.
0: Esatto. E andiamo a leggere altri messaggi.

0: sui posti della casa che vi piacciono di più in base al segno zodiacale. Buongiorno piccolini, io sono nel segno della Vergine ed avendo un marito pesci, quando ho bisogno del bagno devo prendere appuntamento, è praticamente il suo regno.
1: Sono Nadia di Castelli Calepio, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, io sono Sagittario e amo gli spazi grandi e luminosi, l'open space. Ciao piccolini.
0: Buongiorno, sono Maria Grazia, sono del Cancro, confermo la camera da letto e il bagno per sognare, meno male che ci sono ancora i sogni e io sogno a occhi aperti.
1: Buongiorno, sono Francesca da Perugia, sono del Capricorno e adoro la cucina, tanto che faccio la cuoca. Buona giornata anche a te.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
8: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
20: Famila, con noi, sei in famiglia.
21: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto ma

0: macchie di sudore.
1: Ops!
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Marco, Lucio Dalla, Radio Italia, solo musica italiana. C'è questa notizia curiosa. In una cittadina inglese c'è un ristorante che si fa notare per il suo ingresso e per il suo tema insolito. Allora, per entrarci, infatti, bisogna buttarsi in quella che sembra a tutti gli effetti una lavatrice, attraversando l'oblò e strisciando fino ad atterrare in un letto di bolle di sapone.
1: Anche il resto dell'esperienza è tutto a tema lavatrice e pulizia. Le pietanze sono a forma di spugnetta, mentre le salse si versano dal flaccone di un detersivo.
2: Certo, e se non paghi il conto ti buttano nel cestello e azionano la centrifuga.

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
0: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: E allora sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Italia, solo musica italiana, e noi la sentiamo, è qui Paoletta.
1: Eccomi, ciao ragazzi, sì. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori, che bello passare un bel weekend.
0: Com'è andata?
1: Spero sia successo anche agli ascoltatori.
0: Sì, sì, sicuramente.
1: Allora, a me molto bene, sono stata nell'Oltrepò Pavese e quindi sì, ringrazio e saluto tutto il territorio, ho fatto il mio DJ set a Santa Maria della Versa ed è stato bellissimo. Bello. Grazie, bene, grazie ancora.
0: Siamo contenti, sappiamo che ti vogliono ancora il prossimo anno.
1: Sì, così è, così hanno detto. Vediamo. Spero,
2: bene,
1: ma tanto io comunque ci torno perché
0: sì,
1: mi piace.
0: Sì, no, siamo veramente contenti. Bene, dai.
2: Va bene, Paoletta con voi come sempre fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci domani. E grazie a tutti come sempre, cari piccolini. Roberto Girasci con
2: le parole di PJ O'Rourke. Tutti vorrebbero salvare il pianeta, nessuno vorrebbe aiutare la mamma a lavare i piatti. Sono

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, Teheran avverte può saltare tutto, Rubio intesa possibile oggi, ipotesi, nuovo round a Islamabad il 5 giugno. Flottiglia, nuova missione con due italiani bloccata in Libia, attivata la Farnesina, intanto l'IDF si smarca dalle accuse ed è scontro tra Herzog e Ben-Gvir. Scontri a Torino prima del derby, grave tifoso bianconero rimasto ferito alla testa, operato d'urgenza, il match inizia un'ora dopo, il sindaco Lorusso, azioni criminali. Elezioni amministrative, affluenza alle 23 in calo di quasi 4 punti, si vota fino alle 15 da Venezia a Messina e sfida in 18 capoluoghi, lo spoglio in diretta su Sky TG24. Tragedia alle Maldive, oggi la prima autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, determinante l'esito delle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Serie A, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, fuori il Milan e la Juventus, la Cremonese retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli conquista anche Montreal e tenta la fuga nella mondiale. Tennis al Roland Garros, avanti Cina e Sonego, fuori Bellucci e Bronzetti, oggi in campo 4 italiani. Il nuovo album Voce e Batteria è un tour che parte questa settimana. Frankie High Energy è il protagonista della nuova puntata di Stories in onda alle 21 su Sky TG24.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 25 maggio 2026 ed è Santa Beda. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, non sempre riuscirete a mantenere il vostro equilibrio. Più di una volta le reazioni emotive vi prenderanno la mano, provocando qualche scivolone verso l'irrazionalità. Siate più severi con voi stessi e meno con gli altri. Aiutate moralmente il vostro compagno. Toro. Oggi gli astri

Altri vi daranno la possibilità di emergere e di far valere le vostre potenzialità anche verso chi è rimasto scettico nei vostri confronti. In amore vivrete uno dei momenti più difficili, anche perché non riuscirete ad assecondare le esigenze del partner. Gemelli, Sole, Mercurio e Urano saranno oggi allineati nel vostro segno. Il morale sarà alto, sarete vivaci ed esuberanti e vi sentirete finalmente in pace con voi stessi e con il mondo intero, perché riuscirete a raggiungere un perfetto equilibrio interiore. Cancro. Non fatevi condizionare né dalla luna né dal giudizio dei vostri familiari. Il settore affettivo sarà ricco di belle sorprese. Venere vi renderà capaci di esprimere i vostri sentimenti più profondi e senza timori alla persona amata. Leone. Il partner accoglierà con grande entusiasmo le vostre impareggiabili proposte. Riuscirete a spazzare via ogni perplessità. Affrontate progetti di gruppo o attività al servizio degli altri con intraprendenza e ottimismo. Se volete centrare un obiettivo, dovete rischiare. Vergine, la luna nel segno vi sosterrà pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Proponendovi con sicurezza riscuoterete un brillante successo sociale che riuscirete a conservare nel tempo. In amore riceverete il favore delle stelle. Bilancia, giornata di forte concentrazione sul lavoro a causa di prospettive di guadagno e novità. Una nettissima voglia di cambiare potrebbe tramutarsi in un valido incentivo. Andrà bene l'amore, soprattutto quello dei più giovani. Scorpione. La luna in trigono vi suggerirà idee interessanti e originali. Nel lavoro frenate le ambizioni e concedetevi il tempo di valutare con maggiore analisi i vostri programmi. La vita sentimentale porterà qualche dispiacere a molti di voi. Sagittario, tutto andrà talmente bene per quanto riguarda la vostra vita sentimentale che se anche avete avuto di recente qualche dissapore o motivo di dissidio con il partner, potrete ridimensionare le contese e stabilire una pace solida e duratura. Capricorno, non modificate i vostri sani principi, anche se qualcuno cercherà in ogni modo di corrompervi usando dolcissime tentazioni. Prendete piuttosto posizione in merito ad un vecchio problema che avete trascurato troppo a lungo. Acquario, la fretta oggi più che mai sarà per voi una cattiva consigliera. Di fronte ad un bivio vi farete prendere dalla smania di arrivare prima scegliendo la strada sbagliata. Un po' meglio il fronte dei sentimenti, sarete romantici e il partner vi farà dimenticare ogni problema. Pesci, Plutone in posizione favorevole vi darà una spinta a livello professionale, a patto che ci mettiate del vostro unendo la buona volontà alla tenacia. Nonostante l'aspetto dissonante di Saturno in Ariete, i traguardi che vi siete posti non sono irraggiungibili. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada? Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

Giustamente Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno ad ognuno di voi. La radio, si sa, è proprio una compagnia tutti i giorni, quotidiana, crea affezione, si sceglie quella radio, si segue sempre. E a questo proposito scrive Ludovica, ha mandato un messaggio poco fa, mi ha proprio colpito, dice: Paoletta, quanto tempo, 13 anni di lavoro ad ascoltare Radio Italia, solo musica italiana, dalle 8 alle 17 tutti i giorni, cambio lavoro, basta Radio Italia, è stato difficile abituarsi perché voi fate parte della vita delle persone. Stamattina entro al lavoro e cosa sento? Il jingle di Radio Italia, e non vi dico la felicità. Questo lunedì ha un sapore diverso. Brava Ludovica, ma che bello! Non hai specificato quale lavoro, ne avremmo parlato, l'avremmo detto liberamente, non c'è niente di male, ne sono proprio felice. Oggi cominci con un altro sapore. Sappi, Ludovica, che qui spesso al mattino la settimana comincia così bene, ma così bene deve cominciare bene, dobbiamo inaugurare bene la settimana. Tu pensa, Ludovica, che questa settimana comincia così, con Paoletta che ti dice stai attenta, state attenti, perché nell'arco di queste 3 ore ci sarà certamente un momento dove si potrà portare a casa una sorpresa, ma che non ha prezzo, perché qualcosa di introvabile: 2 biglietti per il concerto, per un grande concerto. Vabbè, Vasco Rossi, dai, lo dico, Vasco Rossi, 331-995-0095, deve essere lì pronto, perché sarà all'improvviso questo momento e vi chiederò di scrivere una cosa particolare nel messaggio. E lo so, è veramente una cosa rara, chi altro lo fa per voi? Quindi Ludovica, bentornata, e partiamo anche con un singolo che probabilmente sarà uno dei singoli dell'estate, decidete voi poi. Si chiama Le ragazze, insieme Clara e San Giovanni.

0: Venerdì hanno lanciato questo singolo insieme, la loro prima collaborazione, e insieme avrete sentito Clara San Giovanni, Le ragazze su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
19: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.

0: cinema.
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
4: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per mille.aism.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Non è tempo per noi Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. LDA e H7 hanno annunciato Ultimo Ballo Tour. Il prossimo autunno chiuderà questo progetto musicale che si chiama Poesie Clandestine, che hanno insieme, i concerti sono tre, saranno nei club, tutti previsti a novembre, il 20 a Napoli, il 23 a Milano, il 24 a Roma, appunto, ripeto, a novembre, e ci saranno le canzoni di maggior successo, ma di entrambi ovviamente, e le tracce contenute nell'album che hanno fatto insieme, appunto, Poesie Clandestine. I biglietti per questi nuovi concerti saranno disponibili fra un paio d'ore, quindi io ve lo dico giusto in tempo per prepararvi, alle 11 di questa mattina. E allora li ascoltiamo, LDA e H7, che così fanno capire che potrebbero anche chiudere questo capitolo insieme, però ci sta, poi proseguiranno ognuno per conto proprio, rimanendo amici. Questa è Santa.

E poi c'è chi dice: Paoletta, scusami, è questo il numero per il gioco? Si riferisce al gioco che faremo nell'arco di queste 3 ore per i biglietti di Vasco Rossi. Sì, è proprio questo, e cioè 331 995 0095. E noi siamo anche pronti per ascoltare Francesco Gabbani. Questa è la sua Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene e oggi siamo in compagnia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Probabilmente quasi tutti noi conosciamo una persona affetta da sclerosi multipla. In Italia sono circa 150.000 le persone. È una malattia importante, autoimmune, che colpisce il sistema nervoso centrale ed è degenerativa. Se non la si diagnostica in fretta rischia di peggiorare. Questa malattia colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne. È una malattia che colpisce nel momento in cui si sta costruendo la vita. Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno e anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma, per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Ci sono canzoni che hanno bisogno di un po' di tempo per sedimentare, per ottenere successo, e altre che invece bam, subito. Questa è La testa gira, proprio il caso, perché veramente immediatamente è piaciuta Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla, e io me ne accorgo tantissimo durante i DJ set. Metti una canzone del genere, esce e poi la suoni quasi subito, è un rischio, mediamente devi aspettare un po', invece questa no, appena uscita, subito suonata e immediatamente ballata. A proposito di canzoni nuove, c'è il messaggio di Silvana dalla Svizzera che dice: in questi giorni state mandando in rotazione una canzone che si chiama Colpa del Sole e sto impazzendo, vorrei scaricarla ma non la trovo in nessuna piattaforma, sai dirmi il perché? Grazie, un abbraccio. Non ti preoccupare, te lo spiego subito Silvana, perché l'ho chiesto direttamente a lui, a Vladi. La canzone è di DJ Jed e il fratello Vladi insieme a Shorty Shock, Colpa del Sole, e perché non è ancora uscita. È una nostra anteprima, però giovedì notte uscirà su tutte le piattaforme e quindi potrai ascoltarla tutte le volte che vuoi. Nel frattempo la puoi ascoltare qui, cosa che lei già fa, quindi è bella questa attenzione da parte vostra, Silvana. Ora invece ascoltiamo la canzone di Marco Mengoni, che è diventato brand ambassador, cioè ambasciatore del brand, del marchio, di uno dei marchi più prestigiosi al mondo degli orologi. E ricordiamoci pure che prima di lui sono passati personaggi del calibro di George Clooney, Daniel Craig, e quindi complimenti a Marco Mengoni. Lo ascoltiamo con 2000 volte.

0: Il nuovo singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia, è uscito l'album, è già immagino dei cambiamenti nelle classifiche nei prossimi giorni, soprattutto quella della Federazione Industria Musicale Italiana, perché ho sentito l'album a diverse bombe quest'album. Vedremo. Comunque su Radio Italia solo musica italiana, le 10:01.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 25 maggio 2026. Chi c'è? C'è. Se il parroco non c'è. In Italia ci sono sempre meno preti e le parrocchie quindi sono in affanno. La diocesi di Verona, ad esempio, per far fronte alla mancanza di preti, ha deciso di aprire alle donne e agli uomini anche laici. Potrebbero essere loro le guide pastorali da destinare alle parrocchie. Intanto ecco Magnifica Humanitas, oggi esce la prima enciclica di Papa Leone. Si parla di progresso e la nuova era. La Chiesa non ha paura delle nuove tecnologie. Netanyahu, il premier israeliano, dice di

0: aver avuto rassicurazioni da Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà smantellato. Intanto si parla sempre più di accordo vicino, ma intanto la guerra sostanzialmente continua. E la guida suprema Khamenei dell'Iran è in un luogo segreto. Teheran, insomma, non si fida degli Stati Uniti e teme l'uccisione dell'Ayatollah. In Israele ci sono conflitti istituzionali interni con forti contrasti dopo la vicenda della flottiglia. In California fuoriuscita tossica da una cisterna che contiene circa 26.000 litri di micidiale metacrilato di metile. 40.000 persone sono state evacuate. Tanta Italia al voto, si vota oggi fino alle 15, circa 700 realtà locali, alle urne 6 milioni di persone, eventuale ballottaggio domenica 7, lunedì 8. L'affluenza di ieri era in calo. Alle Maldive le autopsie sulle salme dei sub-italiani. A Roma si indaga per omicidio colposo. In Alto Adige cade nella cascata e muore un 59enne a Barbiano, è scivolato da un sentiero. Dice Benedetta Porcaroli, le coppie si prendono e a volte si lasciano. Già. Lo sport, il ciclismo, tappa numero 15 del Giro d'Italia, da Voghera a Milano, sul traguardo la gloria è per il norvegese Lavik, la maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard. Il calcio, emessi i verdetti definitivi, è finito il campionato di Serie A, Inter Scudetto, Napoli, Roma, Como, Champions, Europa League per Milan e Juventus, Atalanta in Conference League, Verona, Pisa e Cremonese scendono in Serie B. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Porno, bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Ora vi racconto la storia di una signora che si chiama Simonetta, è mantovana e ha trasformato la sua passione in un lavoro. Lei è appassionata di lettura e ha creato questo progetto che ha chiamato Lettore Ambulante. Lei è disponibile per tutte le esigenze legate ai libri, quindi promuove iniziative per favorire la lettura, quindi tiene lezioni dedicate alla lettura nelle scuole, fa le consulenze proprio anche alle biblioteche per l'acquisto di libri, alle aziende per organizzare eventi o gruppi di lettura, e ha anche un blog, Lettore Ambulante, proprio dove scrive recensioni di molti libri, ma anche quelli meno conosciuti e pubblicati dalle case editrici più piccole, che è qualcosa di molto utile, soprattutto per chi ama la lettura e divora i libri e spesso rimane con "e adesso", perché hai quel vuoto quando finisci un libro, soprattutto quando ti è piaciuto tanto, ti senti mancare la terra sotto i piedi, come quando finisci una serie TV, no? Ecco, forse con il libro, anzi senza il forse, è ancora più profondo e intimo. E fa la lettrice professionista e dice di sentirsi molto fortunata perché vive la sua passione, il suo lavoro la porta a spostarsi in continuazione, a conoscere un sacco di gente, e in futuro le piacerebbe proprio che questo suo mestiere diventasse una vera professione riconosciuta che possono fare anche altre persone.
1: Disco Italia. Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Fino a qui era Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia, gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio.

0: preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Paella, let me see you dance, babe.
2: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: musica italiana. Buongiorno, buona settimana, buon lunedì anche a te, Enzo Miccio, per Radio Italia Style qui. Ciao Enzo.
1: Buongiorno Paoletta, buongiorno. Si riparte, buon lunedì a tutti quanti voi. Allora, stamattina volevo portarvi un po' sul tappeto della Costa Azzurra, il tappeto del Festival di Cannes, che si è appena concluso sabato notte. Hanno assegnato la palma a questo Cristian Mongiu, un regista rumeno che si è aggiudicato la palma con un film che si chiama Fjord, che andremo tutti quanti a vedere perché sicuramente va visto. Però ricordatevi che poi sul carpet, sul tappeto rosso, uno dei più mitici, Monte des Marches, si chiama così, no? Questi gradini hanno visto scorrere e sfilare star e attori internazionali. Quest'anno però mi volevo soffermare sulla rivincita delle ultra settantenni. C'è stato un red carpet affollato da dive del passato, ma con uno charme, con un'eleganza, con una sicurezza che hanno dato di gran lunga, come si suol dire, alle ragazzine e alle attrici giovani. Volevo parlare della bellissima Jane Fonda, per esempio, 88 anni, che è arrivata sul red carpet con questo fasciata, con questo abito di paillette di Gucci, con una sicurezza che sembrava la padrona di casa, in realtà un po' l'è stata. Questi capelli d'argento meravigliosi, perfetti, cioè in ottimo stato di conservazione. per proseguire, una Catherine Deneuve, proprio che è il simbolo dell'eleganza, no? Una fata, direi, sofisticata, discreta, con un'eleganza mai urlata. Su questo red carpet indossava un look anche un po' poco convenzionale rispetto alle sue colleghe, che erano più un po' old Hollywood, no? Lei aveva questo blouson verde scuro, verde bosco, con una gonna in satin a tubo fino ai piedi, cioè veramente una donna molto sofisticata, per poi arrivare a Demi Moore, che tra l'altro faceva parte della giuria, anche lei ha fatto una sfilata di abiti, è passata dai rosa ai neri ai bianchi, questo uno degli ultimi proprio per la notte delle premiazioni, un abito voluminoso in taffetà, una sorta di Cenerentola moderna. E vorrei concludere, prima di lasciarvi, con la imbattibile regina del red carpet di quest'anno, che è stata Joan Collins. Il suo sorriso inconfondibile, stile Dynasty, non so se ce la ricorderete, forse i giovani non se la ricorderanno, però ha segnato un'epoca a Dynasty. Joan Collins è arrivata con una cofana meravigliosa, capelli raccolti tipo Rita Levi Montalcini, con questo abito bianco che sembrava una scultura, una nuvola, guanti neri da opera, abito con lo spacco e tanto di sandaletto col tacco. Signori miei, 92 anni, chapeau, un applauso alla Joan Collins, che per me è stata veramente la regina del festival quest'anno.
0: Grazie Enzo, ci sentiamo domani.
1: A domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco. Per sai

0: con chi fai l'amore, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze, si pianificano le date, le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpitour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpitour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio o Turisanda con voli Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io!
8: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Calma metafisica, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. Ermal Meta felicissimo, ha chiuso il tournée club con grande successo, poi ha fatto l'ultimo concerto nella Casa della Musica di Napoli e poi ha fatto un post sui social per ringraziare tutti quelli che lo hanno aiutato, che lo hanno aiutato a portare in giro questo tour. Ha infatti attaccato più o meno 20 persone per ringraziarle tutte e poi ha fatto un ringraziamento speciale ovviamente a tutti i lupi, e così che si fanno chiamare i suoi fan che lo seguono dappertutto. Ma il tour è finito, certo, quello al chiuso nei club, ma è pronto già per ripartire, perché il 1 giugno comincerà i suoi concerti estivi e partirà da una location meravigliosa, da Carloforte in Sardegna, sull'isola dell'Iglesiente, bellissima, quindi è pronto per ripartire e girerà l'Italia fino a metà settembre. Tutte le date nello specifico le trovate su Radio Italia.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

La genesi del tuo colore Irama su Radio Italia, solo musica italiana, diciamo un paio d'orette fa, poco meno, vi ho fatto una promessa, sto per mantenerla, mancano pochi minuti. E su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11 in punto.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sei accorta di me?

Brava, brava Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Voi mi dovete dire chi vi fa cominciare la settimana così, con la possibilità di portarvi a casa due biglietti per andare a vedere Vasco. Allora, sta per tornare dopo la data zero in programma il 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini. Ha in programma doppie date in altre 5 città italiane: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. E noi siamo la radio ufficiale di Vasco Live 2023. Adesso vi do la possibilità di portare a casa due biglietti per la tappa del 24 giugno allo stadio del Conero di Ancona. Cosa dovete fare per accaparrarvi questi due biglietti? Scrivere subito adesso brava più il vostro nome, la vostra città, e mandare il messaggio al 331 995 0095. Inutile dirvi che dovrete essere velocissimi, perché le richieste saranno tanti, i tentativi saranno tantissimi. Fatelo subito. Ora Rum e cioccolata, la canzone di Delia insieme a Fiat 131.

Annalisa, bellissima su Radio Italia, solo musica italiana, e si sta godendo un po' di relax. Annalisa ha chiuso alla grande questo secondo capitolo del tour nei Palasport, ma noi siamo fuoco. L'ultimo concerto l'ha fatto a Roma il 16 maggio, il giorno dopo l'esibizione da noi in Piazza del Duomo a Milano per il nostro live, il concerto. E a proposito di live, molto fortunato Andrea, perché avete scritto in una valanga per i biglietti per Vasco Live 2026 allo stadio del Conero di Ancona, due biglietti per il 24 giugno. Ce l'ha fatta Andrea da Rimini, bravissimo Andrea, saluta anche suo fratello Davide perché probabilmente è con lui che andrà al concerto. Tanti complimenti Andrea, divertitevi tantissimo. E poi c'è anche qualcun altro che è pronto a suonare Ernia per il suo Solo per Amore Summer Tour, che partirà il 24 giugno da Perugia, andrà avanti fino a Ferragosto, e anche in questo caso trovate le date su radioitalia.it. Lo ascoltiamo con Berlino.

0: più.
1: La bella canzone di Ernia era Berlino su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
17: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
18: Puoi provare Meclon Lenex?
19: Conosci Meclon Lenex?
18: Meclon Lenex.
19: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
14: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
12: Fai le valigie e parti anche tu.
14: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
12: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
14: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, oggi alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

vita meravigliosa Diodato su Radio Italia, solo musica italiana. Arriva dall'Everest un altro record, sta diventando davvero la montagna dei record che aumentano sempre di più, perché una guida nepalese di 56 anni è entrata nella storia perché ha scalato l'Everest 32 volte. E adesso lo chiamano Everest Man, lui si chiama in realtà Kamirite, è uno sherpa, cioè un esperto che guida gli altri alpinisti sulle vette dell'Himalaya, e portando questi carichi con tutti i bagagli necessari ha ricevuto gli onori dalla popolazione locale. È salito in cima alla montagna più alta del mondo per la prima volta nel 94. Ricordiamo che l'Everest è alto 8848 metri. A me fa più impressione dirmi è alto quasi 9 chilometri verso l'alto, e tra Nepal e Cina. E tra mercoledì e giovedì però leggevo un'altra cosa impressionante, che tra mercoledì e giovedì, durante questa finestra che è raro anche, no, di bel tempo, sull'Everest sono state registrate 270 persone un giorno e 154 un'altra, una cifra record di alpinisti che sono andati fin su. E si sono create anche delle code chilometriche, poi lì non è che puoi andare di corsa, non puoi andare come vai.

quando vai a fare la passeggiata sulla montagna di 1002, lì ti viene il mal di montagna, ci lasci le penne, e infatti alcuni non sono tornati. Chissà perché tutta questa voglia di andare sulla cima più alta del mondo. Non c'è solo una motivazione di orgoglio, di sicuro non è solo quello, anche perché lì vai a rischiare le penne. Torniamo alla musica, questa volta di Gaia, che ha scritto questa canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, e si chiama Bossa Nostra.

Soldi di Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo del film Tanner l'accordatore. Al centro della storia c'è Nicky, che è un accordatore di pianoforti talentuoso che ha una particolare condizione uditiva. Lui lavora a New York nel settore musicale insieme al suo direttore Henry, interpretato da Dustin Hoffman. Tra i clienti incontra Ruthie, che è una studentessa di composizione molto determinata. Però quando un addetto alla sicurezza scopre che l'udito ipersensibile di Nicky può valere di più per aprire casseforti che aggiustare pianoforti, gli propone un'opportunità rischiosa e Nicky viene trascinato nel mondo criminale, rimanendo coinvolto in un dilemma pericoloso che sconvolge tutta la sua vita. Tanner l'accordatore, distribuito da Notorious Cinema, e uscirà al cinema il 28 maggio.

0: solo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISE. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aisme.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Ditemi che non sto sognando.
10: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
11: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi.

0: a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Niccolò Filippucci su Radio Italia, solo musica italiana. Allora riascoltiamo Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada?
0: L'avevamo sentito questa mattina dopo l'oroscopo. La canzone era L'amore non mi basta di Emma, l'ha individuata Tiziana da San Severo in provincia di Foggia. Bravissima Tiziana! Complimenti. Tiziana lavora per un'azienda che fa allestimenti per le feste, ama la musica e la sua cantante preferita è proprio Emma. Fa gli auguri anche al suo nipotino Leo, che oggi compie 11 anni. Tiziana, un abbraccio grande e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana. È un argomento amplissimo, Claudia, ha scritto un'ascoltatrice a proposito del fatto che sull'Everest c'è traffico umano, che si formano delle code che manco imposta centinaia di persone. Dice Claudia, in Italia la cima più alta è il Monte Rosa, eppure lì c'è molta affluenza di gente, e l'orgoglio di dire io ci sono stato, proprio come sull'Everest. Eh sì Claudia, però va fatto in un certo modo, a parte il fatto che costa un botto, costerà tra i 40.000 e 50.000 euro, ci vogliono tanti soldi per farlo, ma rischi veramente la vita. E poi c'è chi si chiede come fanno a respirare con quell'altitudine, suppongo con l'ossigeno, c'è anche chi non lo usa, infatti si rischia la vita e alcuni la perdono per strada, come è successo anche qualche giorno fa, perché può venire il mal di montagna. Abbiamo il tempo per l'ultima canzone, Pino Daniele, io per

0: Io per lei, Pino Daniele, su Radio Italia, solo musica italiana, è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qui, buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene?
0: Bene, mi fai fare una specifica perché sì. Ha scritto questa ascoltatrice dicendo la vetta più alta d'Italia, in realtà voleva scrivere il rifugio più alto d'Europa del Monte Rosa, perché sappiamo che il monte più alto è quello bianco.
1: Più bianco che rosa, diciamo.
0: Si vince il bianco.

0: manco.
1: Bisogna parlare con Enzo Micio per vedere se è ancora di moda quest'anno, in quest'estate, più il bianco o più il rosa, Paoletta?
0: Stanno bene insieme, io non li escluderei né l'uno né l'altro.
1: Perché tanto sono due montagne italiane, sono nostre, certo. Anche loro ascoltano solo musica italiana, il Monte Bianco,
0: speriamo,
1: il Monte Rosa.
0: Sì.
1: Io sono stato una volta sul Monte Rosa. Sì.
0: In cima?
1: Lì, a fianco. Cioè, nel senso, c'era un albergo, che non era un albergo, ma era un albergo di ghiaccio.
0: Un rifugio?
1: No, era proprio una costruzione di ghiaccio.
0: Ah,
1: è un'esperienza
0: bello.
1: Che io ovviamente non potrò mai dimenticare, che io amo il freddo, come puoi immaginare, dentro sto sacco a pelo sul
0: quante
1: ghiaccio.
0: Quante notti hai fatto?
1: Ah, meno male una sola. Lunga, però... Va bene, no, però è stata una bella esperienza.
0: Ecco.
1: Detto questo, torniamo per terra, torniamo a livello del mare più o meno. E io sono pronto a raccontare il primo spaccato dalla nuova classifica, caro Paoletta.
0: Sì.
1: Domani ci rincontreremo a quest'ora, se Dio vuole. Non ti chiedo dove vai, poi non lo voglio sapere.
0: Va bene.
1: Anche perché sono già triste, non voglio incupirmi ulteriormente dopo la giornata di ieri.
0: Calcisticamente.
1: Va bene, detto questo, dico che sono le 12:04 minuti 39 secondi il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Papa Leone, oggi la presentazione della prima enciclica Magnifica Humanitas, un documento sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Slitta l'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, Rubio, intesa possibile oggi, ma Teheran avverte progressi, ma la firma non è imminente, ipotesi nuovo round a Islamabad il 5 di giugno. La flottiglia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, due italiani bloccati in Libia, attivata la Farnesina, intanto l'IDF si smarca dalle accuse ed è scontro tra Herzog e Ben-Gvir. Scontri a Torino prima del derby, grave un tifoso bianconero rimasto ferito alla testa, operato d'urgenza, il match iniziato un'ora dopo, il sindaco Lorusso parla di azioni criminali. Elezioni amministrative, affluenza ieri in calo di quasi 4 punti, si vota fino alle 15, da Venezia a Messina e sfida in 18 capoluoghi, lo spoglio in diretta su Sky TG24. Tragedia alle Maldive, oggi la prima autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, determinante l'esito delle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Come in piena estate, temperature ancora in salita, nei prossimi giorni picchi fino a 35 gradi in pianura padana, Milano la città più calda e sembrerà di essere a metà luglio. La Serie A, Roma e Como in Champions, fuori Milano e Juventus, Formula 1, Antonelli conquista Montreal a Roland Garros, oggi 4 italiani in campo.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Iniziamo il percorso lungo la nuova classifica. Oggi, come ogni lunedì, partiamo col primo spaccato e quindi tra poco vi racconterò le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª da ieri. Al numero 20 c'è Tommaso Paradiso. Ascoltiamo i Romantici.

0: 19° posto perdito nella piaga, con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

termina qui il primo spaccato, ovviamente vi rinvio a domani per il secondo, adesso vi lascio qualche istante, torneremo insieme tra poco, vi accompagnerò fino alle 13 anche oggi con musica e notizie, a tra pochissimo. Okay,

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto via con me.
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza.

0: Stanza grande, fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, il nuovo singolo di Mr. Rain, che venerdì vi stiamo facendo ascoltare e che farà parte del suo prossimo album. In un'intervista Mr. Rain ha confermato che sta lavorando al disco e che è a buon punto. Inoltre ha ribadito che parallelamente sta producendo anche un album in spagnolo. Infine, riguardo ai suoi primi concerti nei teatri in programma in autunno, Mr. Rain li ha già definiti un sogno. E lasciamolo sognare, sogniamo insieme.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Rossi nel 1973. Pochi giorni fa, all'età di 82 anni, l'ex tennista ha conseguito la sua prima laurea in storia. Billie Jean King aveva infatti lasciato l'università da giovane per dedicarsi al tennis, ma non aveva mai abbandonato il sogno di completare gli studi. Adesso lo ha fatto. Brava, complimenti a Billie.

0: fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io.
11: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
12: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
15: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter... Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

La nostra meravigliosa e curiosa redazione mi porge questa notizia. C'è un altro paese invaso dai pavoni. Negli ultimi tempi si parla tanto di Punta Marina, località marittima del Ravennate, invasa dai pavoni. C'è un paese in Liguria però che ha imparato a convivere con questi volatili fino dagli anni Ottanta. Si tratta, guarda un po', di Arenzano, in provincia di Genova. Partendo da un parco, infatti, i pavoni hanno iniziato a colonizzare l'intero comune. Qui però non vengono visti come una minaccia, ma come un simbolo distintivo. Rispetto a Punta Marina, infatti, i pavoni di Arenzano sono molto educati, attraversano sulle strisce pedonali, rallentano se vedono un'auto e non fanno danni significativi, proprio educati. Anzi, quando arrivano in mezzo alla gente, chiedono anche permesso.

0: Buon vento, vento caldo oggi. Buongiorno, signor Marino.
1: Buongiorno, capo. Buongiorno a tutti.
0: Ah, siamo bianchi e cremi. Che colore è quello lì?
1: Perché Francesca mi ha detto, vestiti chiaro. Io mi sono vestito di chiaro perché sono in negramario oggi, no?
2: Vediamo. Oggi negramario.
0: Il negramario arriveranno tra un poco. Invece la nostra è in, cos'è? Rosa.
2: Sono tutte in rosa. Tutta rosa.

0: abbiamo un confettino alla mia sinistra e un cioccolato bianco alla mia destra, quindi siamo esattamente in fase di dolcino, anche se sono ancora le 12:58 minuti e 59 secondi, il che vuol dire che fra meno di un minuto, per intanto sono 59:05, entrerà in questa stanza lui, ok, che ho visto prima.
1: E com'era?
2: Come l'ha visto?
0: L'ho visto.
1: Come l'ha visto?
0: Come l'ho visto, lo devo dire?
1: Sì.
0: Con la sua accaldanza.
2: Mal comune.
0: Sì, sì, con la sua sudanza.
2: No, signore.
0: Ballava, è sudanza. No, ma purtroppo, con la sua appiccicanza.
2: Pure.
0: E qua saluto Francesco Gabbani che dice che si appiccica. Vabbè, dai, diamoglielo con un po' di anticipo, sì, ragazzi, dai, oggi. Allora, intanto saluto e ringrazio le amiche e gli amici dell'ascolto, appuntamento a domani, mi raccomando. Sono le 12:59 minuti e 47 secondi e tutto quello che abbiamo detto prima finiva in ansia, perché sta per entrare chi?
3: Augusto Abbondanza.
4: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
5: Ancora un rinnovato cordiale e buon lunedì 25 maggio 2026. Con speciali cuscini salvano i micini. L'intervento dei vigili del fuoco di Broni in Lombardia ha salvato due cuccioli di gatto che si erano intufolati in un vano motore di una vettura parcheggiata a Stradella nell'Oltrepò Pavese. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto, che è stata sollevata con cuscini pneumatici speciali per permettere il recupero dei due gattini con la collaborazione della Protezione Animali, a cui sono stati affidati poi i due cucciolotti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della locale e carabinieri di Stradella per gestire la viabilità. Magnifica Humanitas, oggi ecco la prima enciclica di Papa Leone, si parla di progresso e la nuova epoca, la Chiesa non ha paura delle nuove tecnologie, dice e scrive il Santo Padre. Smart City, a proposito di nuove tecnologie, il 57% degli italiani è a favore, non vengono considerate come fantascienza, servono per ridurre ad esempio il caos del traffico. Tanta Italia al voto, oggi urne aperte fino alle 15, circa 700 realtà locali alle urne, 6 milioni di elettori, l'eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8, e c'è attesa per i risultati come sempre. Se qualcuno non risponde, ci pensi, non è dipendenza, è normalità. Ed è proprio il problema, si chiama FOMO, Fear of Missing Out, è la paura di perdersi qualcosa ed è diventata una delle forme di ansia più diffuse tra i giovani e non solo sui social. È qualcosa di sottile, difficile da spegnere, il bisogno di essere sempre connessi, sempre raggiungibili, sempre dentro il flusso, perché disconnettersi oggi somiglia tanto a una esclusione. Medio Oriente, Stati Uniti, Israele, Iran, si parla sempre più di accordo vicino. Intanto la guida suprema dell'Iran, Khamenei, è in un luogo super segreto. Teheran non si fida degli Stati Uniti e teme l'uccisione dell'Ayatollah. In Israele c'è un conflitto istituzionale in corso con forti contrasti dopo la vicenda della flottiglia italiana. Non controllatemi, devo andare a prendere il bus. Un 26enne torinese ha risposto così, fingendo la fretta, agli agenti di polizia che si erano insospettiti quando, dopo averlo visto, hanno notato che stava accelerando. Nonostante la sua bizzarra richiesta, lo hanno fermato, perquisendolo e lì l'hanno scoperto perché aveva tanta fretta. Siamo in Piemonte e hanno trovato quasi un chilo di droga. Per questo è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Antivirus, anche l'Italia è colpita, continuano la massima attenzione sanitaria, continuano anche i controlli e le tranquillizzazioni di rito da parte del governo, della sanità, dei medici, e d'altra parte che potrebbero dire, mica spaventare la gente. Dice il mitico Buffon, io sono un anarchico conservatore, Gigi aggiunge, credo profondamente nella libertà e ho pagato un prezzo per questo. Lo sport, il calcio, chiuso il massimo campionato, non ci sono code, i verdetti sono stati emessi, Inter, Scudetto, Napoli, Roma, Como, Champions League, Europa League per Milan e Juventus.

0: Juventus, Atalanta in Conference League, Verona, Pisa e Cremonese retrocedono in Serie B. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano, anticiclone di matrice subtropicale sempre protagonista sul nostro paese. Nel pomeriggio il sole sarà ancora il grande protagonista da nord a sud. Da segnalare qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata poche variazioni, migliorerà anche laddove si è fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: chill.
1: Stai in chill anche tu?
2: Io sto in chill, e tu?
1: Molto bene, anche io abbastanza in chill. Anche il pesciolone bestione è in chill, anche lui. L'altro giorno mi ha mandato una notizia interessante, l'altro giorno, che ho subito preso.
2: Ma il suo...
1: Lui è il mio fornitore ufficiale di notizie strane.
2: Allora, ma la diciamo oggi questa notizia?
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, allora poi la segnaliamo, qual è quella del pesciolone bestione.
1: Va bene, intanto ben trovati, buon inizio settimana con la radio della musica italiana, che fa anche rima.
2: Esatto.
1: Oggi con noi alle 15 chi avremo?
2: I Negramaro, non vediamo l'ora di averli qui, perché appunto li accompagneremo durante il loro tour.
1: Esatto.
2: Per cui ci faremo raccontare un po' di cose, seguiteci qui e anche su Radio Italia TV a partire dalle 15.
1: Esattamente.
2: Ma seguiteci chi?
1: Chi? Noi chi? Noi.
3: Mauro Marino.
1: Qui.
3: Francesca Leto.
2: Eccoci. Perfetto. Eccoci, c'è anche
1: hai
2: il numero.
1: Hai già dato il numero?
2: Eccolo.
1: Ah, scusa.
2: Eccolo, 331-995-0095.
1: Però vorrei il saluto ufficiale di quel
3: pesciolone bestione
1: di Andrea Mazzellone.
2: Molto bene. Adesso allora, sì che abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo detto tutto, ora si va al cinema come al solito, quarantina di secondi, quindi una roba rapida e poi si parte, prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Sara, eri rimasto con la H di
1: Sara. Avevo perso l'H di Sara Toscano.
0: Beh, del resto siamo andati a fare un giretto d'Atlantide, che
1: esatto, ma che ci vuole,
0: giretto,
1: è lì dietro,
0: sì,
1: l'angolo. Mm-mm. Va bene, prima Tiziano Ferro, indietro,
0: esatto.
1: Siamo tornati indietro per dirvi apposta il titolo di Tiziano Ferro, che era indietro,
0: è tutto calcolato,
1: è tutto a posto. Ora possiamo andare, tra poco il primo giro ufficiale dei salutini, via.

0: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
0: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.ice.it.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Era flamenco, no, paranoia.
1: Stavo pensando al flamenco di questa canzone, che in realtà non è che sia proprio flamenco flamenco, perché non c'è quello.
0: No, è un flamenco influenzato da altre sonorità.

0: ci piace.
1: Sonorità.
0: Bravo Samurai J, prima Raf, ora e per sempre. Avevo anche in mano il megafono che ho mollato per battere le mani.
1: Ma perché adesso siamo pronti per
0: il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: La rullatina della base havaiana ci augura un buon inizio di settimana. Hai notato? Molto bene. Perché non sei mai entusiasta quando dico della base havaiana? Ti trovo sempre un po' titubante.
0: Perché è una baciata, però va bene, non mi adeguo, non è un problema. Letizia dalla Sicilia, ho paura di comprare il telefono tecnologico. Voi che dite? Ma allora, se lo usi bene il telefono tecnologico ti può essere utile, se lo usi male non tanto.
1: Quindi intendiamo lo smartphone,
0: sì,
1: invece del telefono, che telefono va.
0: Esattamente.
1: Ma sì, Letizia, passa dalla parte del telefono tecnologico.
0: È utile, basta usarlo bene, diciamo, senza fare attenzione a usare le cose, come tutte le cose. Prego.
1: C'è Alessandro che ci dice: ciao bellissimi, grazie caro,
0: mille. Troppo buono.
1: Afferro la mia fidata radiolina, inseguo il sole, vado al mare, beato
0: bravo,
1: te.
0: Bravo. Stiamo tornando a casa da Senigallia, vi stiamo ascoltando come sempre. Adriana da Torino, bravi.
1: Buon viaggio,
2: Buon primo pomeriggio. Eccolo. Da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza. Enza.
1: Sempre. Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana, carissimi FM. Bello iniziare la settimana in vostra piacevolissima compagnia. Sempre graditi i vostri saluti. Un abbraccio, un saluto dal vostro amico Leo. Ciao. Aio. Oggi sei accompagnatore musicale?
0: Sì. Ieri sono stata a vedere il Milan, dice cari Mauro e Francesca, con il mio papà, e ora siamo a casa. Mi fate sempre bella compagnia, brava Eleonora. Brava.
1: Come ha giocato il Milan ieri? Cosa ha fatto?
0: Non benissimo.
1: Non dovevo chiederlo.
0: Non benissimo.
1: Vabbè, cambiamo
0: Poteva
1: argomento.
0: Andare meglio. Comunque.
1: Cambiamo argomento e salutiamo Claudio. Ciao Claudio.
0: Poi c'è una freddurina. Allora, buongiorno Mauro e Francesco.
1: Buongiorno.
0: Piccola freddurina. Sì. Qual è il tuo obiettivo? E l'altro risponde:
1: Diventare schifosamente ricco.
0: Ecco, e a che punto sei?
1: A metà, faccio schifo. Bravo, bello.
0: È stata carina. Molto. Grazie per la vostra partecipazione.
1: Perché essendo a metà, chiaramente
0: sì,
1: lui ha detto,
0: no, ma l'abbiamo
1: diventare
0: capita,
1: schifosamente
0: sì, sì.
1: ricco era a metà.
0: L'avevamo capito.
1: Era per puntualizzare.
0: Solo schifosamente, giusto?
1: Esatto, schifoso.
0: Sì, l'avevamo capito.
1: Bene. Questa canzone la riconosco.
0: Ah, quindi vuol dire che la canti?
1: Terra promessa.
0: Bene.

0: sotto sotto c'era Iello,
1: c'era Iello, era lì,
0: visto?
1: L'ho visto, io l'ho intravisto
0: invece,
1: sì.
0: Sotto sotto qua vedevo già gli amici che aspettano in Negramaro, che saranno con noi alle 15 qui in diretta,
1: esatto,
0: a raccontarci
1: esatto
0: del nuovo tour. Allora voglio fare un saluto da Termini Imerese a Salvatore da parte di una ragazza che lo ha amato e ha voglia di riconquistarlo.
1: Allora quel Salvatore lo sa,
0: devi impegnarti, devi impegnarti,
1: sì,
0: poi
1: sì. Oggi è Pentecoste in Germania, lo sapevi tu?
0: No, non lo sapevo
1: neanche io, ce lo segnala Eleonora, grazie.
0: Che oggi quindi è festa, non si
1: quindi
0: lavora.
1: Quindi a casa, beati voi.
0: C'è una freddurina che ci manda la nostra amica Rosita, dice: ciao ragazzi, ma la sapete la differenza tra il cuculo e gli altri uccelli?
1: No.
0: È che il cuculo è balbuziente.
1: E perché quel cuculì,
0: no, abbiamo capito, abbiamo
1: cuculì, guarda, ci sono i pinguini tattici nucleari.
0: A proposito di uccelli, nel senso
1: esatto,
0: questo è romantico ma muori.

0: Signori.
1: Molto bene.
2: Ha
1: molto
2: detto
1: bene.
2: Così.
1: Ha detto così e noi ci va bene. Poi sai com'è nata la storia di sta canzone?
2: Come
1: no?
2: Nata?
1: E che.
2: Ah, sì, sì, è vero,
1: ha
2: è
1: visto,
2: vero.
1: Ha preso l'ispirazione.
2: Stava
1: da
2: casualmente,
1: una
2: vedi.
1: Che
2: stava bevendo il cappuccino lui, però. No,
1: sì, stava bevendo
2: il quindi tu mi stai dicendo che bere il cappuccino porta
1: allora,
2: buone
1: la
2: ispirazioni.
1: Allora, volta magari scrivi una canzone.
2: Potrai
1: anche
2: scrivere
1: tu.
2: La sì, canzone. Sì.
1: Romantico
2: bella
1: ma
2: idea.
1: È amaro, scrivi.
2: Bella
1: magari.
2: Idea.
1: Prego.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.

0: info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Va bene, la mettiamo poi dopo. No, allora, niente. A proposito di comuni immortali, c'è una notizia che arriva dal Brasile, non so se l'avete sentita, quest'uomo di 88 anni che è stato dato per deceduto, ma si è risvegliato durante i preparativi della veglia. Sì, è tutto iniziato quando in ospedale un medico ha certificato il decesso e quest'anziano è stato così affidato a una società di pompe funebri.
1: Come funziona normalmente. È arrivato là, chiaramente c'erano gli operatori delle pompe funebri che stavano preparando tutto quanto. A un certo punto hanno notato dei movimenti sospetti.
0: Movimenti strani.
1: Ora io strani, non so come, forse loro sono preparati però tecnicamente.
0: Spero di sì, perché sennò ti viene uno sciopone. Esatto. O sennò dici miracolo! E invece quest'uomo respirava ancora, era vivo praticamente.
1: Stava respirando, tra l'altro i parenti, i familiari stavano già organizzando tutto per il funerale e hanno

0: ricevuto invece la bella notizia.
1: Hanno chiamato, guardate che è vivo. Loro pensavano fosse uno scherzo, invece certo, in realtà era ancora vivo. Buon per lui, eh?
0: Buon per lui sicuramente. Per lui. Però che strano anche per lui ritrovarsi lì in quella situazione.
1: Allora, so che si chiama Renato.
0: Renato. No, chissà scherzo. Come mai.
1: Rinato.
0: Rinato.
1: Rinato do Brasil. Comunque, per fortuna, insomma, tutto è bene. Lui sta
0: che
1: vivo
0: avventura.
1: E sta ancora bene. E quindi niente. Però certo, se ci pensi, ti rendi conto che ti mettono in una cassa e poi dopo ti tirano fuori che sei vivo, ti
0: no,
1: viene un po' di...
0: Certo.
1: Morirai dallo spavento.
0: Dallo spavento, quindi quindi dopo comunque alla comunque. Fine il risultato.
1: Vabbè.
0: Adesso buon per Renato.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, buon per lui. Va bene, dopo Achille Lauro e gli Immortali andiamo avanti con il Karma.
0: Dove sei ora?
1: Sono a Cologno.

0: E quindi? Ancora no? Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, sono in onda. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Chi è?
0: Era Madame.
1: Cosa dice Madame?
0: Vabbè, ti saluta.
1: Grazie.
0: E ho chiesto se aveva poi capito e mi ha detto ancora no.
1: E no, ci sta evidentemente lavorando.
0: No, perché dice
1: ancora.
0: volevo capire.
1: E niente, siamo ancora lì.
0: Stiamo aspettando.
1: Aspettiamo.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: La police.
1: La police. Che bello riascoltare
0: tutto,
1: questa canzone.
0: Butta via tutto. La ricordi la canzone?
1: No.
0: Dai, sì.
1: Quale?
0: Era
1: dimmi.
0: Quella di Luca e Paolo.
1: Non me la ricordo
0: fatto
1: più.
0: La discoteca negli anni 90.
1: Non me la ricordo.
0: Vabbè, comunque.
1: Non me la ricordo.
0: Allora, intanto c'era 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Prima Serena Brancale con Levante e Delia. Donna mio paese.
1: Esatto, e voi state apprezzando la nostra musica, vedo,
0: esatto,
1: perché
0: sì,
1: ci
0: messaggi.
1: Scrivete bei messaggi. C'è Alessandra da Pordenone, infatti, che scrive: wow, che canzoni very sweet, solo voi unicamente. Grazie.
0: Ci fa piacere che tu abbia apprezzato. Ciao Francesca e Mauro, fate gli auguri di buon compleanno a mio nipote Luca, dice Lina. Tanti
1: auguri Luca!
0: Auguri.
1: Siete sempre la nostra compagnia giornaliera, vi ascoltiamo da pale, escavatori e camion. Un saluto dalla ditta Lambertini.
0: Ciao,
1: allora
0: ragazzi,
1: salutiamo.
0: Buon lavoro. E poi ciao dal vostro grande ascoltatore Massimo Siculo in Padova. E si va al lavoro con 34 gradi.
1: Fa caldo.
0: Fa caldo dappertutto. Ho sentito prima Alberto Alfano.
1: Cosa ha detto?
0: Che ci dà sempre le previsioni del meteo. Dice che farà ancora caldo per qualche giorno e poi torneremo alla normalità.
1: Ah, non al freddo.
0: No, ero preoccupato. No, abbiamo delle temperature
1: da
0: fine luglio, ecco,
1: vero,
0: quindi
1: vero,
0: sono
1: vero.
0: Un po' elevate, sì, un po' dappertutto. C'è il disco Italia, confermi Pesciolone Bestione? Prego.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Cosa?
1: No, così quando sento la voce di Giorgia mi fa sta effetto.
0: Che bello, intanto sotto ci sono tutti i preparativi.
1: Hai visto? Perché alle tre, tra un tre quarti d'ora circa, qui in diretta con noi ci sarà Nene
0: Gramaro. Guarda, c'è anche il nostro Andrea Basso
1: che è
0: arrivato.
1: C'è anche Bassissimo, ecco, con l'evoluzione della specie umana sulla maglietta, guarda che bello. Io sono il primo in basso, quello lì giù. No, il primo in basso.
0: No, vabbè.
1: La scimmia.
0: Sai che lui fa una rubrica carinissima sui social che si chiama Servizi dal Basso, dove parla dei tennis. Per
1: ma
0: cui
1: lui è appassionato di tennis. Non lo vedi che ha preso la forma della pallina un po'?
0: No, bravo. Non è vero, Andre, no.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io.
12: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, oggi alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: devi. Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, colleghi sbigottiti.
0: Sì, certo,
1: dico, cioè, ma unitevi e anche voi liberatevi.
0: No, no, no. Dico, ma questo è scemo.
1: No, no, no, invece è veramente liberatorio, veramente.
0: Sì, sì, sì, ce l'avete confermato anche voi. Intanto c'era Paola Iezzi, prima le vibrazioni, qualche messaggino, prego.
1: Ragazzi, per favore, fate gli auguri, posso, siete il miglior regalo che posso fare. Ah. Sono Mimmo, pizzaiolo in Albania. Fate gli auguri a Debora, la madre di mio figlio Lorenzo, per i suoi 40 cicchi.
0: Debora. Che c'ha l'H. No.
1: La madre di mio figlio Lorenzo per i suoi 45 anni e a mio nipote Gianpietro, no, mia nipote Gianpietro Alessandra, che ieri ha ricevuto la prima comunione, che meraviglia.
0: Non ho capito, si chiama Gianpietro Alessandra?
1: Eh sì, evidentemente sarà nome e cognome, sarà cognome e nome. Sarà.
0: Vabbè, comunque auguri e complimenti. Auguri. Un saluto a voi da Giorgio di Forlì, che vi ascolta tutti i giorni, sono in convalescenza lunga dopo un delicato intervento, siete eccetera. Allora Giorgio, siamo con te, dai, dai, tieni
1: dai,
0: duro.
1: Dai, dai, salutiamo, dai, anche Marco riguardati. A Cagliari, che ci dice che ci sono 39 gradi.
0: Solo?
1: Solo 39.
0: Solo 39 gradi.
1: E anche Mario da Piano Gentile.
0: Ciao,
1: che ci
0: Mario,
1: ha mandato un bel messaggio.
0: Grazie. Ora tutti al cinema, via.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: scusa, devo fare il megafono per disannunciare questa canzone perché fa ne vale la pena però.
1: È vero, erano quei ricordi là.
2: Sì, quei ricordi là di Oli e Giulie, prima i Rama con Cabana.
1: Cabana, esatto.
2: Cabana.
1: Con la Cabana.
2: Cabana o Cabana?
1: Devo dirlo un po', Cabana.
2: Cabana.
1: Cabana.
2: E Cabana.
1: Eh sì.
2: Cabana.
1: Io la dico come la canta lui, Cabana.
2: Va bene, glielo chiederemo quando lo vedremo, speriamo presto. Nel frattempo abbiamo un messaggino, prego.
1: Caro Nicolas, Nicolas ci scrive: auguri a mia moglie Rosmara per il suo compleanno. Un pensiero per farmi perdonare dalle marachelle che combino. Ti amo, Nicolas.
2: Molto bene, poi ci ringrazia per la compagnia. MG Torino dice: però quella l'abbiamo già letta, mandacene un'altra per favore.
1: È vero.
2: Non possiamo ripeterla, mi raccomando.
1: No,
2: adesso mi segnala il pesciolone bestione che di là c'è
3: Elettra.
2: Lamborghini. Oh.

0: Bambina.
1: Stiamo ballando.
2: No, questa canzone è perfetta per quei balli di gruppo, balli sai, di gruppo, estivi. Gruppo, perfetta,
1: sì,
2: perfetta.
1: Sì, dove
2: perfetta.
1: Giocano a boccia. Anche
2: sì, ma sì, dove c'è da ballare.
1: Infatti,
2: sta molto bene.
1: Stavamo ballando intorno al tavolo. Peccato che per radio non si vede, o per fortuna.
2: Non per fortuna, per direi.
1: Fortuna, perché per non fortuna. Siamo ballerini alla radio, come si dice.
2: Già, no, direi di no.
1: Prego.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
0: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
21: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone.

0: in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: alza il volume della festa, fai il bagno a mezzanotte con Blanco e anche Elisa e i ricordi, ti ricordi?
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Abbiamo messo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato, compresa quella appunto di Elodie. Prima parlavamo della notizia che mi ha mandato, che lui è il nostro fornitore ufficiale di notizie strane.
1: Esatto.
0: E il pesciolone bestione, nonché Andrea Mazzellone. Lui mi aveva mandato questa notizia che in Polonia si sono svolti i mondiali di scacchi subacquei, che è una disciplina per cui i partecipanti devono disputare, come dire, le partite stando sott'acqua.
1: Cioè, spiegami un po' meglio.
0: Praticamente perché... questi prendono il fiato.
1: Sì.
0: Vanno giù sott'acqua, sì. C'è la scacchiera, devono spostare, diciamo, quello che devono spostare per giocare a scacchi.
1: Sì.
0: Ecco, e poi tornano su.
1: Però devono avere allora il tempo necessario per studiare la situazione,
0: esatto,
1: fare la mossa giusta, e sappiamo che comunque il gioco degli scacchi richiede veramente tantissimo ingegno.
0: Problema,
1: la difficoltà sta nel cervello, nell'ossigenazione.
0: L'ossigeno, ma poi deve essere pesante da spostare, perché sennò sott'acqua si sposta, cioè,
1: e sarà di pietra,
0: quindi sarà pesantissimo, quindi fai anche uno sforzo per spostarlo.
1: Ma poi scusa, anche tu ti devi tenere sotto nel fondo della piscina,
0: esatto,
1: perché sennò...
0: Vabbè, ma se t'aggrappi ai cosi, al cavallo, alla torre, quelle robe lì, magari che sono pesanti, ti tengono sul fondo, hai capito?
1: Non lo so, ma come, cioè, nel senso, abbiamo già i vincitori,
0: sì,
1: che sono stati.
0: Quest'anno ha vinto un lituano per gli uomini e una polacca per le donne.
1: In casa, quindi,
0: esatto.
1: La
0: io
1: donna
0: non so se in Italia.
1: In casa.
0: Non so se qualcuno in Italia che gioca a scacchi
1: io
0: sott'acqua.
1: Non lo so, però se ne avete sentito parlare, ditecelo.
0: Sì, perché
1: io non l'avevo mai sentito.
0: Mi piacerebbe da, cioè, quel poco che ho visto dalla notizia che mi ha mandato, mi sembrava interessante. Insomma.
1: Sei pronto?
0: Sono pronto
1: a sentirmi cantare.
0: Sì, ma no, io scendo le scale, vado giù perché sono
1: venerdì.
0: In Gramaro che ci aspetta.
1: Ciao Eddie, ciao.
0: Quindi,
1: Eddie.
0: Quindi mentre tu canti Eddie Brock,
1: canterò.
0: Io scendo le scale, così
1: canto
0: stavolta mi salvo i timpani. Grazie, molto gentile. A tra poco, a tra poco.
2: La notte senza te.

0: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia.
1: Ma senti che accoglienza, Mauro, senti, senti.
2: Certo, ragazzi, qua c'è il pubblico delle grandi occasioni, perché oggi con noi ci sono questi ragazzi,
1: cioè questi ragazzi che
2: ci piacciono tanto e che accompagneremo nel loro lunghissimo tour estivo, giusto?
1: Esatto, esatto, io sono pronta, eh.
2: Anch'io, però volevo sentire se loro erano pronti.
1: Voi siete pronti?
2: Siete pronti?
1: Io sono pronta, perché poi io vado giù con loro, sì, perché c'è da cantare.
2: Scendiamo tutti giù, no? Perché io vedo gli strumenti, quindi questo vuol dire che avremo sicuramente qualche bel regalino, qualche assaggino.
1: Sì, sì.
2: Allora
1: sì,
2: li chiamiamo i Negramaro.
1: Ciao ragazzi.
2: Nell'Italiana Assicurazioni Music Place. Non ci sono tutti perché non ci stavano.
1: Ciao.
2: Ciao Giuliano, ciao. Poi avremo modo di parlare con loro. Intanto si stanno, lo diciamo a quelli che sono in radio, si stanno posizionando.
1: Quindi, visto che si posizionano, lo facciamo subito.
2: Certo, appena sono pronti ci danno l'ok. Mette la chitarra Giuliano, il pianoforte l'hai portato
3: allora
2: a casa.
3: Allora fatemi dire ciao a tutti.
2: Ci siamo?
3: Secondo me sì, ci
2: cosa
3: siamo,
2: facciamo?
3: Ci siamo.
2: A sorpresa, i Negramaro live Radio Italia.

0: Di Negramaro qui con noi, grazie, dal vivo, dal vivo, dal vivo.
1: Andro e Data, ciao a tutti,
0: Danilo,
1: bentrovati.
0: Giuliano, Andro, ragazzi venite qua con noi,
2: venite,
0: sedetevi,
2: accomodatevi così chiacchieriamo un po'.
0: Vicino al vostro pubblico, vieni, vieni, vieni, vieni. Giuliano tieni, ti do il microfono, Danilo ce l'ha, accomodati, accomodati qua in mezzo dove
3: ciao,
0: vuoi.
3: Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ci sediamo qua, dai. Grazie per questo regalo ragazzi, grazie mille, grazie. È
3: a
0: sempre
3: voi.
0: Bello sentirvi cantare e suonare dal vivo, fantastico.
1: Dici?
0: Beh, insomma, sì.
1: Chiediamolo a loro.
0: Ce l'hanno già detto prima, voi non avete sentito, ma ce l'hanno già detto. Vero o no che l'avete già detto prima? Ah, ecco. E siete qui proprio a raccontarci questa novità, perché partite con un bel tour, abbastanza impegnativo devo dire, no?
3: È impegnativo, ma... soprattutto emotivamente, cioè nel senso sono passati un po' di anni tutti insieme, abbiamo facce che veramente sono cresciuti con noi, siamo cresciuti con
0: pure
3: loro
0: io.
3: Un po' tutti, per cui è abbastanza impegnativo moralmente, nel senso che io sto diventando un po' agé, no, diciamo, però ogni volta che dice qualcuno facciamo quel pezzo, cioè ogni nota che suoniamo, e questo è indice di un fatto solo, cioè che tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con una verità incredibile, per cui non riusciamo ad essere distanti dalle canzoni come fossero solo canzoni, sono pezzi di vita, per cui moralmente siamo abbastanza provati in questo, perché siamo in una fase finale di un percorso che poi andrà in una pausa, in un respiro importante in cui faremo delle grandi cose, ma c'è bisogno veramente del tempo per vivere, per scrivere grandi canzoni, per cui questo momento è un momento decisivo per noi, perché chiude il ventennale, cioè una festa iniziata quasi 2 anni fa. Mm-hmm. Abbiamo fatto gli stadi, ci avete seguito, abbiamo fatto i teatri in pietra, ci avete seguito, abbiamo fatto il tour in Europa, ci avete seguito, abbiamo fatto l'evento gigantesco in Puglia, per cui mancava solo tornare nei luoghi del delitto, quelli iniziali che erano i festival, tipo uno su tutti, un esempio è Rock in Roma,
0: certo.
3: Capannelle, che sarà il 20 giugno, il 12 invece cominciamo da Campobasso, che è un altro pezzo di vita nostro che ci appartiene,
0: diciamo,
3: tanto.
0: I festival, e quindi era un po' che non facevate i festival.
4: Sì, era un periodo che è appartenuto a un momento particolare, anche di quell'esploa del 2005 in cui abbiamo vissuto tantissimi festival, era il periodo dei gratuiti, quindi... Rock in Roma rappresenta, come diceva Giuliano, quel primo passo verso il primo praticamente concerto a pagamento,
0: sold
4: in cui
0: out.
4: Abbiamo visto che la gente veniva per noi, non era un gratuito in cui poteva esserci magari chiunque, certo. Anche se poi abbiamo capito che alla fine era lo stesso pubblico che tantissimo ci ha seguito per tanti anni, e quindi torniamo in posti in cui a volte è difficile anche arrivarci perché magari i palazzetti non ci sono, perché non ci sono le strutture, vedi la Sardegna, andiamo a Palermo finalmente, in Sicilia, Calabria, in Puglia, in Molise, ma anche a Trento.
3: Siamo un po' i testimoni di Geova della musica italiana.
4: Questo giro sarà veramente.
1: Chi è? Negramaro.
4: Faremo una mappatura topografica dell'Italia per 4 mesi quasi.
0: Bello. Così tutti potranno venirvi ad ascoltare.
3: Ma la cosa più allucinante di quella storia di Capannelle, Rock in Roma, non è che era solo il primo concerto a pagamento, che è indice di un'altra cosa, cioè che la gente sceglieva per venire, non come nei festival, certo, gratuiti magari, dove si ritrovava noi. No, la manager di allora non ci disse nulla finché non salivamo sul palco, cioè siamo arrivati nel parcheggio e ci ha detto: ragazzi, lo sapete che dopo migliaia e migliaia di persone in giro gratuito... questa sera è a pagamento. Io volevo svenire, cioè dicevo vabbè, dopo aver fatto concerti davanti a 20-30 mila persone ci ritroveremo, tiè, 500 regalo divino. Posso dire una parolaccia? No. Mi disse una parolaccia,
4: pieno,
3: e poi aggiungo
4: colmo, no?
3: Colmo, sei colmo. È tutto pieno da mesi, quindi tornare a Rock in Roma per noi è emozionante, perché veramente fu il primo momento in cui abbiamo avuto la consapevolezza che le persone stavano scegliendo noi, non era tutto quello che, su cui avevamo lavorato veramente stava iniziando a prendere forma.
4: Cioè, tieni conto che, scusami per sottolineare questa cosa della scelta, che era un periodo in cui non c'era la velocità del social che ti informa in tempo reale di cosa vendi, quanto mangi, quanto streami, quanto fai, quindi però era,
0: ma è stata la conferma.
4: Era un periodo che, in cui noi vivevamo le conferme sui palchi. Cioè,
0: è stata la conferma.
4: Se la gente cantava le nostre canzoni, la gente stava ascoltando il nostro album.
0: È stato un momento importante della nostra carriera, è stato un momento di arrivo e di partenza, diciamo.
2: Sì, e noi siamo veramente molto felici di essere con voi in questo viaggio che vi porterà appunto lungo tutta l'Italia come radio ufficiale e del tour che si chiama Una storia ancora semplice live. Vi racconta questo nome, questo titolo di questo tour?
5: Beh, ci racconta perché parla di noi in quanto è tutta la nostra storia, no? Parte da quel nome di quel Greatest Hits del 2016, credo ormai 15.
3: 12.
5: 14. Abbiamo sempre lo stesso problema.
0: Era una raccolta quindi. Quella che avete fatto.
4: Sì, 12 e 13 è stato il tour.
5: Quindi ci piaceva partire proprio
4: forse
5: da questo nome.
4: Meglio, no?
0: Dicevi
5: ci piaceva partire proprio da questo nome che è una storia semplice, che era
2: il nostro
5: la nostra prima raccolta. Da qui poi siamo partiti per dire una storia ancora semplice, quindi con questa upgrade 2026, quindi non è un album, è un tour, e ci piaceva un modo per racchiudere un po' la sintesi di questa storia che parla di noi, parla dei vecchi successi, parla delle ultime pubblicazioni ovviamente di Free Love, che non mancherà all'interno del concerto, però è uno spaccato sulla nostra storia, assolutamente sì.
0: Allora io direi di andare con un altro brano che a me piace moltissimo, tra l'altro, che è Marziani, che ha dei suoni bellissimi. E poi torniamo a parlare con i Negramaro che sono qui con noi in diretta nell'Italiana Assicurazioni Music Place di Radio Italia, solo musica italiana. Marziani.

0: Beh, direi che sono pronti, eh. Sono pronti. Bravi, bravi, sono pronti. Sono pronti.
1: Prontissimi.
2: Questo il turno c'è.
0: Allora, il problema è proprio questo. Ormai con tutti gli album e le canzoni che avete fatto, metterle tutte insieme, come si fa?
1: Come fate a decidere?
2: A colpi di mazze.
0: Vi picchiate in studio per decidere.
2: Come? Chi resiste in piedi?
3: Sorteggio.
0: Ah, sorteggio, dici. No, è difficile mettere sulla scaletta, ragazzi. Cioè.
3: No, facciamo ogni data una scaletta diversa.
2: Cazzo.
3: No, no. Ah, no. Non te l'hanno detto?
0: No, dai.
3: Non lo sapevi?
2: Sarebbe bello.
3: Un motivo in più per seguire tutte le date.
0: Appunto, vedi. Guarda che potrebbe essere una bella soluzione. Così
2: io propongo tutte... anche questa. Ogni data un cantante diverso.
0: No.
3: Bella.
0: No, perché
3: c'è quello, pubblico.
0: Che, no, quello che dicevo prima è che a lui, che a Andro, che quello che funziona di voi è il vostro sound, ma anche la tua voce che è riconoscibilissima, è quello che vi caratterizza.
2: Quale questo? Oh, caro vecchio.
0: Ma va bene anche quello, cioè, è quello che vi identifica
2: no,
0: particolarmente.
2: No, allora, non è facile scegliere, però è bello che non sia facile. Ho detto prima, moralmente ci sono delle, cioè proprio c'è una cosa quasi spirituale nei confronti delle canzoni. A volte vengono da sé, arrivano e dicono ehi, io devo stare in questo tour, vedo, allevate di mezzo, cioè ci sono delle canzoni che decidono quasi per sé, a volte gli ultimi dischi decidono un po' la linea, ci sono dei momenti in cui ti andrebbe di fare delle cose anche che non siano stati dei grandi singoli nella storia, no? Però siamo in una fase in cui questo tour sarà una festa, sarà veramente un saluto, un abbraccio collettivo di cui noi abbiamo bisogno prima di andare a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè fare una pausa, ragionare, vivere e scrivere. Che non, sembra che non sia così oggi, sembra che sia tutto un rotolare verso la canzone nuova ogni 10 giorni, non è così. Siamo sempre in giro dal 2017, dagli stati di amore che torni, non ci siamo mai fermati. Non ci siamo
3: me
2: fermati.
3: Dal 2000, cioè
2: non... esatto. Non mi sono... Però è arrivato un momento in cui vogliamo respirare, vivere e staccarci. In questi anni abbiamo fatto le cose bellissime, fino al giorno nuovo con Fabri Fibra, Diamanti con Elisa e Lorenzo. Abbiamo fatto Ricominciamo tutto. Ci siamo prestati al ritorno a Sanremo perché non era neanche voluto. Però è stato bellissimo anche quello, avere la voglia di fare di nuovo qualcosa che in realtà non era conclusa, era rimasta lì sospesa. Ci sono delle cose, secondo me ci sarà una sorpresa un po' per tutti i nostri. Ci sarà un momento abbastanza. Ci concediamo una sorpresa noi, ce la siamo concessa, ci stiamo concedendo delle cose, però devo dire che è bello. Leggevo qualcuno, anzi Gino Castaldo diceva che i concerti oggi sono un gritistizio, è vero, no? Spesso e volentieri, però ad avercene per fare un gritistizio in un concerto, cioè è bello vedere loro che non si fermano mai, che ballano, cantano per tutto il tempo, e vuol dire aver passato insieme più di 20 anni, quasi ormai 25, ed è stupendo avere questo problema di scegliere le canzoni. In realtà si scelgono da solo, lo sto ripetendo, ciao a tutti, ritorniamo.
0: Vabbè, Franci, scusa.
1: Noi torniamo tra poco.
0: Torniamo tra poco, però volevo fare un sondaggio con il pubblico. Rispondete tutti insieme. Quale canzone volete ascoltare live dei Negramaro? Se capito niente. Questo è il vostro problema, hai capito?
1: Capito.
2: No, no. Tra l'altro ci hanno beccato, nel senso che oggi abbiamo pensato, stavamo in sala prove con gli altri, ho detto
4: una
2: ma che Una volta tanto. No, no, allora avevamo pensato di fare.
3: Hai toccato un tasto pericolosissimo.
2: Vabbè. Poi ne parliamo.
0: Ne parliamo dopo, allora.
2: Però no, volevamo fare qualcosa di semplice. Abbiamo scelto Mentre tutto scorre perché è l'inizio della nostra storia più grande. In realtà l'inizio viene un po' da prima, dagli Irrucibili di Lecce, quindi col primo disco, solo e senza. Però ci sarà, secondo me, un momento nella storia in cui riprenderemo delle cose e ci saranno dei concerti quasi fatti tutti di B-side, perché è giusto anche quello. Vabbè, mi piacerebbe certo. Tornare. Ci sono dei brani che mi emozionano e vorrei rifarli, a volte non c'è posto. Però una volta tanto sarebbe uno di quelli.
0: Ne parliamo tra pochissimo con i Negramaro, che sono qui con noi in diretta su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
5: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente.
4: Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
5: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
16: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
17: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18.15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
18: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Bellissimo spazio all'Italiana Assicurazioni Music Place, il pubblico c'è, gli ospiti sono importanti.
0: Ma io ragazzi i Negramaro non ci sono tutti, diciamo, lo ricordiamo anche gli altri che salutiamo visto che non sono qui con voi, sono pronti con gli strumenti, quindi Questo vuol dire che ci regaleranno qualcos'altro live solo per noi, giusto? Esatto. E allora prego, i Negramaro.

0: I Negramaro, i Negramaro sono qui con noi a Radio Italia, solo musica italiana, nell'italiana Assicurazioni Music Place. Accomodatevi ragazzi, grazie per quest'altro regalo, una mini provettina live. Cosa fai con la chitarra? Ah, ecco.
1: Ma se voi parlate io vi faccio...
0: No, no, no, non ce l'aspettavamo.
1: Posso fare da soundtrack mentre parlate?
0: Vuoi micro? Vai. No, però noi vogliamo sentirti con la voce anche.
1: Scusa. No, io da, come la radio... Radio sotto... Italia a basso volume.
0: Eh no, non va bene, Radio Italia va ascoltata ad alto volume.
1: Scusa. Sì, lo so, però...
2: Mauro, non ti è piaciuto prima dire quale canzone?
0: Adesso
2: qualche
0: vado... Scena...
2: No, no, bisogna... quel calcetto... che accenno bisogna...
1: Vabbè, con gli occhi non ci sei... Basta, adesso faccio ogni tanto... basse cose, vuoi parlare?
0: No, va bene, va bene.
3: Allora, io prima ero, tour, ero tra il pubblico, prima a raccogliere, cioè a cantare ovviamente con loro, e mi dicevano tante cose da dirti, per esempio che hai la voce divina.
1: Di?
3: Divina.
1: No, divino.
3: Divina.
1: Ma divina, birra, devo
3: divina,
1: dire.
3: Divina. Allora, questo tour che insomma vi porterà in tanti posti durante l'estate, vi vedrà anche in alcuni posti per la prima volta, per esempio la Reggia di Caserta, perché spicca questa data del 4 di settembre.
2: Esatto.
1: Parlami di qua.
0: Sei andata alla Reggia di Caserta.

0: tutto come.
1: Abbassiamo il volume. Parlate, parlate.
2: Parliamo prego. No, la Reggia di Caserta, tra l'altro, io personalmente non ho avuto mai modo di entrarci, proprio di visitarla, per, nonostante ci sia passato più volte in zona, però è capitato spesso che la musica ci ha permesso di scoprire certi luoghi per la prima volta grazie alla musica, quindi certo, non da visitatori magari, ma da protagonisti,
3: certo, in qualche questo modo. Caso quindi, importante, perché insomma è una bella tappa.
2: No, anche per esempio l'Arena di Verona mi è capitato ci è capitato un po' tutti di scoprirla la prima volta in concerto.
3: Siete state la prima rock band italiana a fare un concerto all'Arena di Verona.
2: Sì, in quel caso l'abbiamo scoperta dal palco. Che è una cosa bellissima, molto.
0: Purtroppo quando dice la prima volta parte.
3: No.
0: Adesso non c'è niente.
3: Allora facciamo sto gioco.
2: Dobbiamo stare attenti a non dire i titoli delle canzoni. Dobbiamo stare attenti.

0: attenta. Devi stare attenta a non dire i titoli delle gare. Attenta.
1: Stai attenta. Cioè, avuto tutto inizio in questa stanza.
0: Sì, vabbè, Giulia, però adesso. Bacio, no, volevo dire.
2: No, è bellissimo. Che voi,
3: veramente cioè, bellissimo. Io starei qua tutto il giorno.
1: È bellissimo.
0: Loro si potrebbero scatenare in questo momento.
1: Anche il

0: facciamo.
1: Che bravi!
0: No,
1: che bravi!
0: Ora, mentre tutto scorre, no, ne facciamo una.
2: Mauro.
0: No, scherzo. No,
1: Mauro, Mauro, però così.
0: No, facciamone una che non conoscono.
1: Ma come?
0: Conoscono tutte.
2: Facciamole un po' a singhiozzo queste canzoni, che sennò. Ah, porco.

0: cosa bella che potremmo andare avanti, penso.
1: Beh, è bello.
0: Due giorni, tre.
1: Perché poi loro cantano, vedi?
2: Che non mi fa parlare, che non mi fa parlare.

0: Ci caccia, Radio Italia ci caccia.
1: No, no, ma perché no, abbiamo perso il filo, quindi non sappiamo più dove siamo, ma va sì, bene così, è bellissimo tutto ciò. Però volevamo chiedervi, visto che
0: a quello che chiedi.
1: No, no, visto che ci sarà questa grande serata finale all'Arena di Verona il 20 di settembre, giusto?
0: Certo.
1: Confermate?
2: Sì. Sì.
1: Non avete canzoni che si intitola 20 settembre?
3: 20 settembre.
1: No, meno male. No, chiedo.
0: Ce n'era una bellissima 29 che ho fatto con Cristina Donà, settembre era bellissima.
1: Quella, no, settembre... volevo sapere, ci saranno degli ospiti che verranno a trovare questa festa finale che farete all'Arena di Verona, si può dire qualche
2: Diteci, io ho visto ragazzi, un sorrisetto di qui che mi fa intendere che qualcosa succederà.
3: Ma si troppe sorprese, magari non ce le siamo ancora dette fra di noi.
1: Ah,
3: quindi,
1: quindi non.
4: Tra l'altro ci avete fatto.
3: C'è qualcosa, ditecelo, perché così
1: no,
3: lo sappiamo.
1: Chiedo così, visto che avete collaborato con tanti artisti, avete tanti sì, amici.
3: Beh,
1: tra
3: diciamo
1: gli
3: che è una cosa che abbiamo sempre, a cui abbiamo sempre tenuto, no? Invitare qualcuno sul palco, condividerlo. Però sono un po' quelle cose che le improvvisiamo. Quindi è probabile che accada, ma sarebbe veramente difficile saperlo già da ora, quindi purtroppo
0: cioè,
3: dovremmo...
0: Che è successo oggi? Un casino abbiamo.
1: Allora, combinato. Siccome il tempo è quasi finito...
4: Abbiamo magari solo 3 minuti. Poi abbiamo 40
1: abbiamo
4: secondi.
1: Meno di
0: 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me.
1: Io volevo andare lì ai 3 minuti, hai capito, per quello.
0: Forse basteranno a ricoprirmi di bugie. Basta, basta. Come sai? Andiamo al ritornello, dai.

0: arriviamo in un posto, si pensa a qualcosa, ma poi diventa qualcos'altro. Quindi questa cosa che non è cambiata, l'amore per questo.
1: No, secondo me non è cambiata questa cosa qua.
0: Il pavimento è sempre uguale questo.
2: Secondo me l'ha rifatto.
1: Cioè, nel senso, in 20 anni è cambiato tutto. Cioè, per ovvi motivi. Certo. Siamo cresciuti, eccetera, eccetera. Ma questo qua.
2: Il palco.
1: No, no, inteso in senso lato, questa cosa è rimasta sempre uguale. Cioè, quando saliamo in quelle 2-3 ore di concerto, è tutto come se fosse identico.
2: Confermano. Allora, vi verremo a trovare in giro quest'estate da qualche parte, non sappiamo dove, tanto avete un'infinità di date.
3: Le date sono tantissime, sì.
2: Le trovate dappertutto, sui social, ovunque.
1: Grazie Radio Italia per il vostro sostegno.
2: Grazie
1: come
2: a voi, grazie a voi per essere stati qui e per i regali che ci avete fatto oggi. Grazie,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Sì, erano piccoli diamanti.
1: No! No.
2: È finita.
0: È solo vento negli occhi. Invece abbiamo tanto da dirvi e ci vediamo quest'estate, ragazzi. Noi abbiamo...
2: Grazie Negramaro.
3: Ciao,
2: grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Ciao.

0: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ditemi che non sto sognando.
10: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
9: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: riuscita a cantare anche questa, nonostante abbia cantato tutto il giorno con i Negramaro.
1: No, ma io veramente vorrei farmi adottare dai Negramaro per questo
0: bello,
1: format che loro cantano sempre.
0: Ci è piaciuto, bastava dire una parola e partiva la canzone, è stato molto piacevole.
1: Bello, bello.
0: Tra l'altro si può rivedere questa sera alle 23 volendo, se
1: benissimo,
0: l'avete persa.
1: Benissimo, oppure potete andare live a vederli appunto in questo tour che sta per partire. Trovate tutte le date anche sul nostro sito radioitalia.it.
0: Ma cambiamo decisamente argomento, come piace al nostro amico.
1: Sentiamo, voltiamo
0: Gianluca
1: pagina.
0: Di Girolamo,
1: sì?
0: Ci scrive: abito a Ginevra, ho 67 anni, vivo e ascolto sempre. Giovedì ho visto Zucchero in concerto a Ginevra, troppo forte. Grazie a voi, sono ancora in contatto con la bella musica italiana. Tutte e tutti, animatrici, animatori che siamo noi, siete preferiti. Grazie, un bacione dal vecchio Dario. Grazie,
1: ciao,
0: Dario.
1: Dario, grazie. Dario, che bel messaggio, Dario, che bello, che bello. Salutiamo anche Erika, che è felice perché quest'anno finalmente riuscirà ad andare a vedere Negramaro e a cantare con loro a Follonica.
0: Benissimo. Qualcuno ci chiede una canzone di Tony Pitoni, che
1: ce la chiedono, sì.
0: Non so, chiederemo a Falivelli se ce la passa.
1: Chiederemo.
0: Non lo so,
1: adesso c'è la canzone nuova di Clara con San Giovanni. Sai come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Il video l'hai visto, il video?
0: No.
1: Video carino, sono in piscina che ballano.
0: L'ho perso. Ah, sono in piscina?
1: Sì, sono molto carine.
0: Allora vado a vederlo subito.
1: Le ragazze sono carine.
0: Ah, le ragazze sono in piscina. Sì, ah, sì, ok, sì, perfetto.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Foglio, la canzone. No, niente, così. Buongiorno Giuditta, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Sapete che oggi l'Argentina celebra il giorno dell'indipendenza? Ce lo scrive una nostra ascoltatrice dall'Argentina.
0: Auguri,
3: sì, approfittarne per salutare tutti gli amici che ci ascoltano dall'Argentina, che sono tantissimi.
0: Ciao Argentina, ciao all'ascolto. Ciao Argentina.
2: Oggi sono in vacanza, vedi? Perché giusto, è il giorno dell'indipendenza.
0: Giusto. C'è anche la Pentecoste, ci dicevano
2: tutti in
0: prima.
2: Vacanza
0: tutta
2: oggi.
0: Festa. Noi tutta invece festa. No, vabbè. Qui a lavorare.
3: Esatto.
2: Certo, anche con quelle italiane, nel senso.
3: No, noi abbiamo il 2 giugno settimana prossima.
0: Ma noi siamo qui in diretta.
3: Lascia stare,
0: vabbè. Perché è la festa della Repubblica, noi siamo cosa
2: dici
0: pubblica, e quindi dobbiamo giustamente essere qui con i nostri ascoltatori.
2: Giusto.
0: Ho capito?
2: Mica li possiamo abbandonare.
0: E certo, esatto, brava. Esatto. Saremo qui sempre, tutti i giorni.
2: Giusto.
0: E via.
2: Oh, salutiamo il pesciolone bestione. Ciao,
0: non lo so
2: Ander.
0: Se oggi si merita di essere salvato.
2: Perché?
0: No. Non lo so, non lo so.
2: Io secondo me sì, invece.
0: Non lo so,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: lo so.
2: Se lo merita, se
0: allora,
2: lo merita, noi andiamo.
0: Salutalo tu, io non lo saluto.
2: L'ho salutato, salutiamo anche tutti perché
0: ciao.
2: Andiamo e torniamo
0: grazie.
2: Domani.
0: Ciao ragazzi, buon
3: ciao.
0: Ciao
3: a domani.
2: Ciao a tutti,
0: Marco,
2: sono le 4.
0: Ciao.

0: Laura Pausini, immensamente a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio anche a Lidia Maria Tarsitano.
2: Sì. Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Si era perso un attimo il nostro amico.
0: Vabbè,
1: qui
0: ci mette un po', dalla Mezzia Milano, come ci insegnano. Ci vuole un attimo.
1: Brunori, sì, esatto, sì, sì, esatto.
0: Va bene, allora che si fa oggi? Amici, guarda, l'hai chiesto per 2 mesi?
1: È arrivata.
0: Io vi spoilero questa cosa che è successa poco fa. Per 2 mesi si è lamentata delle temperature troppo basse.
1: Faceva
0: oggi,
1: freddo, oggettivamente.
0: Perlomeno a Milano, poi immagino più o meno nel resto della penisola sia uguale. Le temperature superano i 30 gradi qui a Milano. Sì. Oggi è arrivata e ha detto: oddio, non ce la faccio più, sono sudata. Come si convive con questa cosa?
1: No, posso spiegare. A parte che si fa così, io sfido tutte le persone che ci stanno ascoltando, ma facciamo tutti così, che d'inverno ci lamentiamo per il freddo, poi d'estate ci lamentiamo per il caldo? Sono solo io? Io credo che sia una cosa condivisa
0: per me
1: con
0: 2.
1: Gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Va bene.
1: È così che si fa.
0: Per carità.
1: E poi
0: che
1: seconda
0: poi le
1: cosa
0: sono quelle da sempre,
1: sì,
0: capito?
1: Non, so,
0: è che,
1: dici,
0: non è che è una novità.
1: Avrei dovuto abituarmi forse. Però il punto è che sono venuta in bicicletta. Cioè non avevo calcolato.
0: Certo.
1: Era quello il punto, capito?
0: Certo, ma scusa,
1: c'era
0: allora Alberto Alfano cosa ci sta a fare qui? Scusami.
1: Ma perché sono uscita stamattina, le temperature erano altre stamattina, capito? Tutto lì. Ho fatto male i calcoli io, però. Va bene, io l'aspettavo, la volevo e adesso sono
0: eccola
1: contenta.
0: Eccola qua, eccola qua,
1: l'estate.
0: Così come un sacco di musica che ovviamente si inserisce in questo flusso stagionale, un po' abbiamo sentita già venerdì, magari altre novità le ascolteremo anche oggi, poi naturalmente da qui in poi.
1: Le sciorineremo.
0: Sì.
1: Sciorineremo nel corso delle prossime 2 ore che iniziano adesso ufficialmente. Dai.
0: Vai.
3: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo più grande di Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. E infatti,
1: che magari non possiamo farvi lo stesso regalo di Tiziano, però possiamo impegnarci.
0: Abbiamo una domanda per voi, amici e amiche all'ascolto. Vorremmo che voi ci diceste qual è il lavoro più strano che vi piacerebbe fare, ma deve essere proprio strano.
1: Ma
0: non...
1: che ti interessa? Scusa, perché chiedi questo?
0: Mi interessa perché poi c'è tutto un collegamento, capito? È legato poi. Infatti,
1: intanto scrivetecelo al 3319950095. Non mi dirai che poi magari qualcuno riceve.
0: Beh, perché noi diciamo: allora dovete scrivere il lavoro più strano che vorreste fare, il vostro nome, la vostra città. Capito? Quindi forse c'è un regalo per qualcuno più avanti. Non lo so, fate voi.
1: Intanto scrivete, poi vediamo.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma. Nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
17: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
18: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
19: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
20: Puoi provare Meclon.
19: Come?
20: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
19: Aspetta,
20: come si chiama?
19: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
21: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: amore di Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, vi abbiamo lasciato pochi minuti fa chiedendovi qual è il lavoro più strano che vorreste fare.
1: Allora, il messaggio più carino è quello di Gabriele da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che dice: a me piacerebbe essere un assaggiatore ufficiale di patatine per poter inventare i nuovi gusti. Le patatine al sacchetto, capito?
0: Questo è molto bello. Credo poi che essere assaggiatore o inventare nuovi gusti siano due lavori diversi.
1: Beh, per creare però nuovi gusti tu devi creare il gusto, poi assaggiarlo.
0: Cioè, se fai una startup sei tu.
1: Sei tu, certo. Giusto. Quindi,
0: quindi
1: abbiamo deciso che Gabriele da Montecchio Maggiore andrà a vedere il film Tuner, l'accordatore, al cinema dal 28 maggio, perché anche quello è un lavoro strano, no?
0: Non è che vada solo, in realtà.

0: abbiamo quattro biglietti per andare a vedere questo film, che parla di Nicky, che è un talentuoso accordatore di pianoforti con una particolare condizione uditiva.
1: Sì, cioè riesce a sentire i suoni molto bene, quindi viene trascinato nel mondo criminale in
0: certo,
1: qualche modo.
0: Senza altri spoiler, insomma, metterà così a rischio la sua vita e la sua relazione con Ruthie, che è una studentessa di composizione. Altro non vi diciamo, se no che ci andate a fare.
1: Eh no, se no è inutile, anche regalare biglietti a questo punto. Comunque, Gabriele, buon cinema a te e altri tre amici. Adesso valuta con attenzione quali amici scegliere.
0: Così lo dici. Non è che devi mettere sta pressione.
1: Tu quando hai quattro biglietti, sì. Dici, io ho tre biglietti, che cosa fai in cambio?
0: Comunque sono quattro, non sono due.
1: Il
0: che sarebbe più complesso. In ogni caso, vabbè, insomma, c'è Rocco Hunt, amici. Questa si chiama La più bella del mondo. Dicono.

0: volta. Rose Villain con Gue come un tuono su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di merende, perché ci sono due ragazzi che sui social hanno deciso di fare questo investimento del loro tempo, del loro denaro, per creare un sandwich di terra.
0: Allora, io inizialmente, quando ho visto questa cosa, ho detto: hanno messo della terra, cioè proprio del terriccio, in un panino,
1: no,
0: che sarebbe già una cosa strana. Questa sì, però in realtà è più strana, perché la terra in questione è il nostro intero pianeta.
1: Globo. Hanno messo la terra in un panino. Voi direte: come hanno fatto?
0: Spiega.
1: Allora, questi due hanno deciso: ma perché non facciamo un sandwich con la terra? Allora,
0: che già tu... come ti viene in mente?
1: Si sa che ragazzi all'università magari una sera sei lì.
0: Sì, sulle sedie di plastica. Eccoci qua, certo. Va bene.
1: Allora, quello che succede è che loro volevano riempire questo sandwich di terra, quindi uno ha deciso di andare in un punto del globo e l'altro, sì, ha detto: io vado nel punto opposto, studiamo, facciamo i calcoli, qual è il punto opposto, vado dall'altra parte, appoggiamo una fetta di panino a terra, ci facciamo due foto ed è come se noi avessimo simbolicamente fatto un panino con in mezzo la terra.
0: Uno è andato in Nuova Zelanda,
1: sì,
0: e l'altro in Spagna, hanno fatto dei calcoli anche molto precisi,
1: molto
0: precisi, per trovare due punti esattamente opposti, perché poi lì io immagino anche il problema dei calcoli, perché tu magari scegli un punto, l'altro in mezzo all'oceano Atlantico, non lo puoi fare più, no? Quindi bisogna trovare due punti che siano entrambi col terreno,
1: chiaro.
0: E hanno appoggiato. Io però la prima cosa, forse ho un problema anche io, la prima cosa che mi sono chiesta è quanto erano grandi le fette di pane, perché per poter fare un panino con la terra servono due fette molto grandi, che siano grandi come il globo, no?
1: La cosa incredibile è che erano due fette normali. C'era un sacco di ripieno in questo panino, non so cosa dire, c'era veramente qualsiasi cosa in questo panino.
0: Loro non hanno fatto un panino con il nostro pianeta, loro hanno appoggiato due fette di pane a terra.
1: Brava.
0: In due posti molto lontani tra loro.
1: Sai qual è la cosa incredibile? Che questa notizia ha fatto il giro del mondo. Ne parlano in tutto il mondo, ne stiamo parlando anche noi. Solo perché due persone hanno appoggiato del pane per terra. È incredibile.
0: Infatti, perché ci avranno anche guadagnato qualcosa,
1: no,
0: o no?
1: No, perché non è neanche il panino più grande del mondo, capito? Non è neanche quello, perché tu dici: ho fatto il Guinness, guadagno dei soldi. No,
0: no,
1: hanno proprio speso dei soldi per andare in due parti opposte del globo per fare questa sciocchezza.
0: Quanto tempo da perdere, comunque.
1: È una storia da raccontare.
0: Sì, sì, se volete raccontatela anche ai vostri amici. E interrogatevi anche voi come abbiamo fatto noi per tutto questo tempo.

0: DJ Jed, Vladi, Shorty Shock, Loco Hill, Colpa del Sole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sa un po' di estate questa cosa. Poi Colpa del Sole.
0: Eh beh, certo, era perfetto. Certo. È arrivata.
1: Vuoi dire cosa è successo oggi mentre venivi in bicicletta? Ti sei?
0: Bruciata.
1: Colpa del Sole.
0: Perfetto. Via.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Basta un pennello e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50€. Scopri le offerte su penny.it.
10: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
10: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la

0: Testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa, Italia.

0: Bundabash con Alessandra Amoroso, Karaoke a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, è uscito un singolo praticamente a sorpresa lo scorso venerdì, singolo che anticiperà anche un album.
0: Sì, questo singolo per caso noi lo ascolteremo il 4 di luglio in zona Lazio, Roma per essere più precisi.
1: Sì.
0: Tor Vergata.
1: Tor Vergata.
0: Ultimo
1: che ha già venduto 250.000 biglietti, quindi è già un Guinness World Record. Il nuovo album si chiamerà Il giorno che aspettavo ed è in arrivo venerdì 19 giugno, invece il singolo si chiama Romantica.
0: Mettiamolo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Ma questa Dua a cui si riferiscono, chi
0: sì,
1: è?
0: Sì, è Dua Lipa.
1: Chi?
0: Dua Lipa.
1: Non la conosco.
0: Non... Va bene, no, Marco.
1: Mi manca. Cerco, sì, sì, guarda, sì, cerco su Instagram.
0: Guarda,
1: vediamo.
0: Ma forse la trovi, non vediamo, sono sicura. Prova.
1: Prova.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: The Giornalisti New York su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, se avete voglia abbiamo un'altra ora da trascorrere assieme.
0: Sono le 17:02.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Elezioni comunali, primi exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria. Avanti il centrodestra, De Luca verso la vittoria a Salerno, a Prato avanti il centrosinistra. Stati Uniti, Iran, Trump, un grande accordo o niente, poi chiede l'allargamento degli accordi di Abramo. Per l'Iran l'intesa non è imminente, resta il nodo del programma nucleare. Magnifico Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Restiamo umani è l'invito del pontefice, che sulle big tech evoca il rischio del potere nelle mani di pochi. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia, trasferiti a Bengasi, potrebbero essere accusati di ingresso illegale. Tajani dice saranno oggi dal giudice, spero presto a casa. La tragedia dei sub italiani morti alle Maldive, oggi le prime autopsie su Benedetti e Gualtieri. Per le cause sarà determinante l'analisi delle GoPro e dell'attrezzatura indossata. 8 arresti a Torino per gli scontri prima del derby, il ferito è un commercialista di 36 anni, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica. Roma e Como guadagnano la Champions, resa dei conti in casa Milan e Juventus che invece restano fuori. Lecce salvo, Cremonese in B, Formula 1, Antonelli vince a Montreal. Il nuovo album Voce e Batteria è un tour in Italia che parte questa settimana. Frankie High Energy si racconta nella nuova puntata di Stories, stasera alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buonasera, in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Guagnano e dopo l'incrocio Fagagnano in direzione incrocio San Giorgio Ionico, strada statale 7, via Appia. In Sardegna, corsia chiusa sulla statale 131 Carlo Felice presso l'incrocio di Tramazza, direzione Porto Torres. In Sicilia, sulla statale 117 Centrale Sicula, traffico bloccato. C'è stato un incidente sull'incrocio Leonforte, statale 121 Catanese. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio San Gemini Nord, direzione incrocio Ravenna. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato intenso tra l'incrocio di via Cristoforo Colombo e l'incrocio di Mostacciano, direzione Pomezia, fuori Roma. Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori. Dalle 7 del 27 di maggio alle 19 del 15 febbraio 27, tra lo svincolo di Caltanissetta Imera e quello di Enna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax, Italia Starter Pack su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, è successa una cosa, una scoperta che però parte da 20 anni fa.
2: 20 anni fa c'è questa signora, non so come si pronuncia, credo Qin, in Cina, che aveva trovato questo blocco di metallo con un manico bello lavorando nei campi.
1: Sì.
2: E dice, ma io questo lo posso utilizzare, qualcuno l'avrà lasciato qui.
1: Aveva proprio le sembianze di un pestello, avete presente quelli per fare il pesto?
2: Il
1: però
2: pesto,
1: molto
2: sì.
1: grande,
2: sì.
1: molto più grande. Sì, e sì. quindi ho detto, ah, io questo me lo porto a casa,
2: portato
1: bellissimo.
2: A casa, l'ha pulito, l'ha tutto messo a posto, ha iniziato poi a usarlo schiacciando le noci, il peperoncino.
1: Piantava i chiodi nei muri addirittura.
2: Certo,
1: con
2: faceva
1: questo.
2: Un sacco di cose, è andato avanti per 20 anni.
1: Se non che, qualche tempo fa si sono resi conto alcuni operai lavorando nella sua vecchia casa che quell'attrezzo non era un pestello.
2: Ecco, cos'è?
1: Era una granata di tipo 67 che aveva anche una piccola parte di miccia esposta.
2: Sì.
1: E quindi lei ha. Lei ha piantato dei chiodi con una granata per un sacco di tempo.
2: Qin, per 20 anni,
1: sì.
2: ha sbattuto violentemente contro il muro una granata.
1: Sì, sì, sì, sì. Apriva le noci, che era una bellezza,
2: Sì.
1: Però c'era questo rischio. Così, lei non lo sapeva, ma ha vissuto sul filo per 20 anni.
2: Vissuto sul filo, però dall'altra parte io dico, quando non è destino, non è destino.
1: Ma è la stessa cosa che ho pensato io quando ho letto questa storia. Perché vabbè, adesso chiaramente la polizia ha sequestrato la granata, che comunque era inesplosa, quindi l'esplosivo all'interno c'era. Però ho proprio pensato, cioè ci sono persone che magari cadono in bicicletta, si fanno malissimo.
2: Sì. Sì,
1: e
2: lei invece
1: per 20 anni ha utilizzato una granata per piantare dei chiodi, non è successo niente.
2: Io ho anche pensato che proprio per un migliore risparmio, una gestione delle spese domestiche, si possono utilizzare degli oggetti per 2 o 3 compiti diversi comunque.
1: Beh, non le granate però.
2: Ho capito, lei l'ha vista così, però non è che dobbiamo avere lo schiaccianoci e poi quello per i chiodi. Invece lei ha deciso che con questo attrezzo poteva fare più cose, quindi brava.
1: Ma vabbè, brava mi sembra un po' forte da dire, però è andato tutto bene, mettiamola così, è meglio metterla così.
2: C'è Francesco De Gregorio e questa ovviamente si chiama Rimmel.

0: scattare una foto.
1: Amore di Elisa, Radio Italia Solo Musica Italiana, che tra l'altro abbiamo battezzato assieme ad Elisa.
2: Sì, sì, è vero, l'ha fatta durante il Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo. Ma a proposito di live, sì, io scommetto che ce ne sono tanti, bisogna organizzarsi qua d'estate per vederli tutti.
1: Brava, raccogliamo un po' di idee.

0: e tra poco vi diciamo qualcosa.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
11: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
10: Fai le valigie e parti anche tu.
11: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
10: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
11: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
16: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
17: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Quando?
1: Benji Fede, dove e quando? Su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate.
1: Quest'estate un po' dappertutto, un po' in giro, no?
2: Sì, perché lo hanno scritto loro sui social, hanno annunciato il tour estivo che in realtà è già partito da qualche giorno.
1: Sì, hanno detto quest'estate facciamo rumore, comunque le date sono tutte in divenire, che comunque sono date che sono una sorta di prova generale del tour sempre in due.
2: Sì, tra l'altro i live estivi che sono una sorta di prova generale in vista del tour sempre in due, e la prima volta in carriera, sarà poi la prima volta in carriera in cui Benji e Fede si esibiranno nei teatri a partire dal 3 ottobre, quindi c'è questa prova estiva e saranno un po' diversi, ti stai allontanando perché se avete voglia poi di scoprire questo calendario che sembra abbastanza lungo di Benji e Fede, potete trovare tutte le informazioni precise sul nostro
1: nella nebbia sul nostro sito radioitalia.it.
2: Perfetto.
1: Hai notato anche il cambio tra l'urlo, la serietà poi dopo.
2: Ho notato che questa tecnica comunque è una cosa su cui lavori tanto.
1: Sì, ci lavoro tanto.
2: Ed è giusto che sia così. Allora farai altro esercizio mentre noi ascoltiamo Giovanotti con Alfa, questa è la loro ultima canzone insieme, si chiama Buon Vento.

0: Mahmood con Blanco, brividi su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo tornare su un argomento che avevamo già affrontato.
1: Allora, l'abbiamo affrontato nel nostro periodo americano. Abbiamo avuto questo periodo gringo in un momento, insomma, che comunque ha lasciato degli strascichi importanti, perché avevamo parlato del Trump Phone.
0: Sì, il Trump Phone, questo costosissimo smartphone, sì. C'erano troppe S da dire, che è stato messo in commercio da una società della famiglia di Donald Trump. Noi ci eravamo soffermati sul fatto che era molto costoso.
1: In effetti al nome non si capiva, quindi giusto.
0: Era giusto specificare. Sì. Molto costoso, dorato, sì. E c'era un problema perché non arrivava, cioè sì. Quelli che l'avevano ordinato non lo vedevano arrivare.
1: Già il problema è quelli che l'avevano ordinato, però sì. A quelli che l'avevano ordinato è arrivato con 8 mesi di ritardo.
0: Vabbè, però è arrivato, dai.
1: È arrivato. Poi c'è stato un altro problemino.
0: Sì, che dopo che hanno iniziato ad utilizzarlo, i loro dati personali, nomi, indirizzi email, numeri di telefono, sì. Sono stati pubblicati online.
1: Sottratti, pubblicati online. Tra l'altro Trump Mobile, la società che produce, appunto, come si diceva, ha confermato la falla nella sicurezza, dando la colpa ovviamente
0: a
1: una società terza che, insomma, si occupa della gestione di questa cosa.
0: Quindi un riassuntino.
1: Sì.
0: Costosissimo.
1: Assolutamente.
0: Troppo grande, anche un po' scomodo.
1: Sì.
0: Arriva dopo 8 mesi.
1: Dorato bruttissimo.
0: Arriva dopo 8 mesi e poi ti rubano i dati.
1: Certo.
0: Tutto a posto.
1: Ma c'è gente che continuerà a comprarlo.
0: Ma questo è in dubbio. Però volevo fare così un riassunto di come è andata l'operazione.
1: Poi, amici della Trump Phone, se volete facciamo una campagna insieme e allora cambiamo idea.
0: Guarda, posso non commentare questo?

0: Minacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che ha combinato?
0: No, non lo so, bisogna chiederglielo.
1: Tu sei una che, tipo, quando sei in macchina canta spesso, cioè, finestrini
0: solo
1: finestrini
0: in macchina
1: e urli tantissimo.
0: Finestrini su.
1: Allora, tra poco ti propongo uno scenario che potrebbe accadere quando canti in macchina.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro.

0: è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Le vibrazioni, noi due nel mondo e nell'anima, su Radio Italia, solo musica italiana. Mi hai detto scenario e macchina.
1: Certo, questa è una canzone che puoi cantare a squarciagola in macchina, certo. No? Ci sono tanti content creator che fanno questo di lavoro, cioè si filmano, cioè uno in particolare si figlia con la figlia,
0: sì,
1: in macchina mentre cantano le loro canzoni preferite. Spesso queste canzoni sono di un rapper americano che si chiama Drake.
0: Famosissimo, certo, okay. Come no?
1: È successo che per la promozione, cioè settimana scorsa Drake ha fatto uscire 3 dischi in un giorno perché non aveva altro da fare, però è successo che è arrivato l'artista che ha visto sui social questa cosa,
0: sì,
1: si è piazzato dietro, ok?
0: No, scusa, ma li ha trovati?
1: Sì, è andato a prendere col padre la figlia
0: ma
1: a scuola.
0: Ma dai, era organizzata.
1: Certo che era organizzata.
0: Chiaramente.
1: Sono andati a prendere la figlia a scuola, quindi immagina lei che entra in macchina e si trova Drake.
0: E mo cantala, come si direbbe a Roma.
1: Mo
0: ti voglio.
1: Tra l'altro ha fatto pure lo sbruffone perché ha detto: vabbè ragazzi, però questa macchina non le cantate le mie canzoni. Gli ha regalato un SUV.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Sì, loro fanno così, in America fanno così.
0: Vabbè, ho capito, questa sarebbe una cosa da imitare. Io inizierò adesso a filmarmi.
1: Filmati in bici. Scegli un artista.
0: Guarda, ti posso dire che l'ultima volta che ho cantato in bici con le cuffie non è andata benissimo.
1: No.
0: Ne porto ancora i segni addosso. Direi che va bene così. Cioè, ci provo con la macchina, vediamo se poi qualcuno mi regala un SUV.
1: Prova con questa canzone, che sono 3 artisti, uno.
0: Fedez, Tananai e Mara Sattei, uno dei 3, un SUV me lo
1: la
0: regalerà.
1: Bici nuova, dai.

0: ci lasceremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Giordana Angi, quando poi ci lasceremo su Radio Italia solo musica italiana.
3: Ho sentito cosa dice. Sapremo curare le ferite.
2: Sì.
3: Ne voglio approfittare per salutare Daniela e anche Miriam.
4: C'è mica qualche riferimento.
5: Io no, non ne ho di ferite.
3: Esatto.
5: Quindi il cerchio si stringe.
4: sono caduta dalla bici. Cosa devo fare?
2: Ma a me lo dici? A me è capitato.
4: Sì, però

0: Tu ci vai spesso, se ci vai okay. spesso, una volta capita di cadere, nella totalità delle cose ci sta. Se ci vai una volta e cadi, è il 100% delle volte, capito? È un po' diverso.
1: Io stavo cercando di salvarti in qualche certo, modo. Esatto.
0: Però bisogna avere un po' di onestà intellettuale.
1: Ti
0: abbiamo
1: dato un gancio.
2: Non dire che stavo facendo un percorso tortuoso nel fango. Era
0: sul rettilineo, sulla ciclabile non c'erano ostacoli. Io non ho scuse, cioè, non posso attenermi a nulla. Non posso, se, bisogna essere onesti a un certo punto della vita, no? Sono grande, bisogna ammettere. È così.
3: Ma c'è quella storia per cui impari una volta e poi non dimentichi più la bici?
1: In cioè, teoria sarebbe così.
0: Era ero meglio 8 anni sulla bici di adesso, davvero
1: va bene. Va bene, allora noi volevamo ringraziare e salutare Lidia Maria Tarsitano che è stata in regia. E vi lasciamo con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi.
3: Ci sentiamo domani, buona serata a tutti, sono le 18:02.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Elezioni comunali, primi exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra, De Luca verso la vittoria a Salerno, a Prato avanti il centrosinistra. Stati Uniti-Iran, Trump dice un grande accordo o niente, poi chiede l'allargamento degli accordi di Abramo, per l'Iran l'intesa non è imminente, resta il nodo del programma nucleare. Magnifico Humanitas, la prima enciclica di

0: Il Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Restiamo umani è l'invito del pontefice che sulle big tech evoca il rischio del potere nelle mani di pochi. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia, trasferiti a Bengasi, potrebbero essere accusati di ingresso illegale. Tajani dice saranno oggi dal giudice, spero presto a casa. La tragedia dei sub italiani morti alle Maldive, oggi le prime autopsie su Benedetti e Gualtieri. Per le cause sarà determinante l'analisi delle GoPro e dell'attrezzatura indossata. 8 arresti a Torino per gli scontri prima del derby, il ferito è un commercialista di 36 anni, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica. Roma e Como guadagnano la Champions, resa dei conti in casa Milan e Juventus che invece restano fuori. Lecce salvo, Cremonese in B, Formula 1, Antonelli vince a Montreal. Il nuovo album Voce e Batteria è un tour in Italia che parte questa settimana. Frankie Aia Energy si racconta nella nuova puntata di Stories stasera alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sunrap Embassy, ieri sera era a Toronto, Sal Da Vinci, adesso lo ritroviamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, era in tour, perché
1: è
0: mi
1: in
0: guardi
1: tour?
0: Così?
1: In tour. Ah, non ho visto, non ho
0: fatto una serata in Canada.
1: Sei sempre tutto, tu allora ti guardavo.
0: Ha ringraziato un pubblico meraviglioso perché era pienissimo il posto dove ha suonato, evidentemente il successo non solo tra fino alle Alpi, ma anche molto molto molto oltre. Bravo Sal Da Vinci.
1: Bravo Sal. Buon lunedì sera,
0: Buon lunedì sera.
1: Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera Daniela Cappelletti.
1: Ok, poi dall'altra parte del vetro in regia c'è Polle Galline, tutti
0: buonasera,
1: insieme appassionatamente per accompagnarvi fino alle 9, sempre con la nostra musica, un sacco di notizie curiose per iniziare bene la settimana.
0: Giusto, anche per concludere quella appena trascorsa, ieri sera l'ultima di campionato, un po' di verdetti, adesso il campionato torna il 23 di agosto, quindi le chiacchiere da bar, ahimè, nelle prossime settimane stanno quasi a zero. Ieri dicevo gli ultimi verdetti, la Roma, sarà contento tuo padre, è in Champions League, a distanza di, se non sbaglio, 7 anni.
1: Ah, me lo stai dicendo tu.
0: Bene. E anche il Como per la prima volta non solo in Europa ma direttamente in Champions League, una bella favola quella per i

0: maschi. Un po' di dispiacere invece per la Cremonese che torna in Serie B. Fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda.
1: Sarebbe anche
0: la Juve, il Milan?
1: Il Roland Garros.
0: Ci sarebbe anche il Roland Garros. Domani scende in campo Sinner, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, in questi giorni abbiamo anche una notizia fresca fresca che arriva proprio dalle selezioni del Roland Garros.
0: Ah, mi anticipi
1: fresca,
0: questa cosa.
1: Ma molto faticosa. Molto successa una cosa faticosa a un giocatore.
0: Vabbè, allora dopo parleremo anche di questo. Speriamo che il vostro weekend sia andato bene. Il suo, quello di Daniela, un po' così, un po' claudicante, visto questo.
1: Sono caduta in bici, però so, niente di che, un po'
0: piccolo
1: sbucciata.
0: Infortunio.
1: Ma questa è la mia ultima diretta da trentenne, questo stavo pensando.
0: Ah, ecco, giusto.
1: Ai ai ai ai.
0: Beh, oddio, quando si festeggia il compleanno? Allora, tu fai 40 anni domani,
1: sì.
0: Ma domani, quindi stanotte a mezzanotte,
1: sì.
0: 40 anni, oppure si aspetta l'orario di nascita?
1: Sono
0: come
1: nata
0: funziona?
1: A mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e 20, quindi comunque sì.
0: Quindi comunque
1: l'ora
0: sì,
1: di pranzo, sono nata pronta per magnà.
0: Va bene, allora domani. Che... Domani ci aspettiamo torta, pasticcini, champagne, caviale,
1: certo.
0: Ostriche, aragoste.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci aspettiamo che tu arrivi in limousine.
1: Penso se non vengo. Lo show.

0: Ligabue, il giorno dei giorni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ieri, per chiudere il mio weekend che ho passato a Modena, ero tra l'altro bellissima Modena, per me un posto dove si vivrebbe da Dio.
0: No, tu hai detto, tu hai fatto un post su Instagram in cui hai scritto un'altra cosa.
1: Top uno dei posti dove si ingrassa. Ho mangiato tantissimo, tutte cose buonissime, infatti non so come facciano i modenesi a stare in linea.
0: Sì, perché io amo tutta l'Emilia Romagna a livello di cibo e non solo.
1: Mamma mia, incredibile. Quindi. Ma comunque ieri con i miei amici decidevamo dove passare la domenica. C'erano talmente tante cose intorno a Modena, abbiamo detto andiamo al museo del Cavallino Rampante, andiamo alla casa museo di Pavarotti, oppure andiamo a Correggio, a casa di Ligabue, cioè vediamo, cerchiamo delle soluzioni.
0: Poi alla fine avete mangiato.
1: Poi alla fine abbiamo mangiato.
0: Ecco, è finita così, giusto?
1: Abbiamo mangiato a lungo e quindi il pomeriggio è passato molto velocemente.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere?
21: No, è tornata la candida.
20: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
22: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con I Negramaro, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con I Negramaro, solo su Radio Italia TV.

0: Proprio all'inizio di questa chicca, di questa meraviglia dell'inizio degli anni Ottanta, splendida giornata, il Blasco canta "Cosa importa se è finita", ma no, non è finita, anzi deve ancora cominciare, perché mancano davvero pochissimi giorni, 6 per essere precisi, al debutto del Vasco Live 2026, il nuovo tour di Vasco Rossi che parte il 31 di maggio da Rimini, con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarlo, fianco a fianco,
1: fianco a fianco,
0: e come radio ufficiale, sì.
1: Insomma, da diversi giorni Vasco è già allo stadio Romeo Neri per fare le prove, e sui social ha voluto condividere gli ultimi aggiornamenti su questa scaletta che è sempre tanto attesa, preannunciata come sorprendente.
2: Inizia con una canzone che nessuno si aspetta.
1: Doveva farlo.
2: Un po' risistemata, però.
1: Ah sì? E poi c'è qualcos'altro che bisogna sapere?
2: I primi tre pezzi saranno forti, tirati, senza pausa, seguiti da una ballata emozionante.
1: Poi si ricomincia a spingere e via così, con degli sbalzi emozionali ben studiati. L'ha proprio spiegato Vasco, quindi insomma è ad hoc per questo tour. Nell'attesa poi dei nuovi concerti, quella di oggi è una data importante per lui. Il 25 maggio di 48 anni fa usciva il primo disco della sua carriera. Ma cosa vuoi che sia una canzone?
0: Sì, bellissimo disco che ha dato poi il via a quella carriera pazzesca. Allora, 6 giorni e poi inizierà questo trambusto pazzesco, sì, di Vasco. Nel frattempo ci vuole un po' di calma. Anzi, un po' di calma
1: metafisica. Va bene.

0: Annalisa, euforia in questo lunedì sera su Radio Italia, sulla musica italiana. L'euforia è così tanta per l'inizio del concerto di Vasco, insomma la data corretta è il 30 di maggio.
1: 30 di maggio,
0: data
1: non 31,
0: zero,
1: Sì, sì, 30 di maggio. Lo accompagneremo poi tappa dopo tappa nel giro che lo porterà per l'appunto in giro per l'Italia. Saranno dei gran bei concerti. L'anno scorso sono stato a vederlo all'Olimpico. Te l'ho mai detto che sono stato a vederlo all'Olimpico?
0: No, guarda, non me l'hai mai detto.
1: Sì, è stata una grandissima serata di musica e di rock and roll.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: cosa di te.
1: Noemi Cioffi, Farfalle nello stomaco su Radio Italia, solo musica italiana. Molto famosi sono diventati i pavoni di Punta Marina l'altra settimana.
2: Io non ho capito un granché di questa cosa, cioè c'è questo
1: posto.
2: C'è
1: stata un'invasione di pavoni, se ne sono occupati anche i media nazionali.
2: Ma perché hanno invaso Punta Marina i pavoni?
1: Si trovano bene? Sono moltiplicati.
2: Hanno degli affitti positivi per loro?
1: C'è un altro problema, non ci occupiamo di pavoni oggi, ci occupiamo di procioni, perché stanno diventando una questione importante e ambientale in Toscana.
2: Sì, perché si stanno, pare, moltiplicando in regione dopo che alcuni esemplari sono fuggiti da uno zoo, hanno colonizzato velocemente le zone vicino ai corsi d'acqua, le aree boschive, e adesso, siccome il clima per loro è favorevole, hanno deciso di stabilirsi là. Un bel numero di procioni. Qual è il problema?
1: Che nonostante siano molto simpatici d'aspetto, i procioni in realtà sono considerati una specie aliena invasiva, perché non fa parte del... Non è autoctona. Nord America, allora, sì. In Toscana i procioni non dovrebbero esserci.
2: I procioni.
1: Si nutrono di pesci, di anfibi, di piccoli animali, di uova, entrano in competizione poi con la fauna locale come le volpi. Tu immaginati una zuffa tra un procione e una volpe.
2: Mi sembra che il procione sia anche un po' più grosso della volpe, quindi secondo me può anche essere esce vittorioso. Sono ottimi arrampicatori, capaci di intrufolarsi nelle abitazioni, possono trasportare un parassita che tra l'altro è pericoloso per l'essere umano. Insomma, non sono esattamente il meglio del meglio.
1: Ho visto dei video in cui sono anche molto golosi.
2: Sì, tanto di miele, di cose dolci.
1: Quindi entrano in casa in dispensa a cercare qualcosa. Vi è capitato, amici toscani, di avere qualche incontro ravvicinato con un procione in questi giorni?
2: Allarghiamo sta cosa. Vi è capitato in generale di avere degli avvistamenti particolari? Ricordo una notte a Londra, proprio nel cuore di Londra, una volpe che
1: mi
2: passa.
1: Sì, ma ci sono a Londra,
2: casuale, strano.
1: Non è così incredibile. Gli istrici, io in maremma, sono bellissimi,
2: sì,
1: anche molto
2: bene.
1: Grossi. Però io vorrei proprio sapere se in Toscana hanno avvistato questi procioni. Poi, se ci volete anche dire incontri surreali con animali, ci trovate qua.
2: 331-995-00 se volete essere dei nostri, nella speranza che non sia stato per voi un lunedì nero come canta Mr. Rain.
0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: La mia città, così Emma, su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi abbiamo chiesto se nella vostra città, se in qualche vostra esperienza particolare avete incontrato degli animali che di solito non si incontrano per strada. C'è questa amica Lia da Roma, scrive: qualche anno fa in vacanza in un residence in Basilicata, sì, una sera ho visto una volpe, aveva un pezzetto di pane, gliel'ho dato, l'ha preso, poi è scappata. Tutte le sere alla stessa ora veniva al solito posto e io gli davo qualcosa da mangiare, un'esperienza bellissima.
1: Anch'io ci ho avuto la volpe in Maremma,
0: veniva
1: nella casa, proprio arrivava lì davanti, abbiamo dato da mangiare una volta. L'unica cosa è che bisogna fare molta attenzione, perché si danno un morsetto e rabbia sicura.
0: Sì, poi comunque sono animali selvatici, bisogna stare particolarmente attenti.
1: Non bisogna toccarli, dargli da mangiare qualcosina, sì, sappiate che torneranno sempre,
0: sempre,
1: però.
0: Se trovano del cibo, sì. 331-995-0095, il numero per raccontarci anche voi se avete avuto un'esperienza del genere.
1: Sono le 7 di sera.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta l'Italia con davvero poche nubi. Ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo ottime sull'intero territorio nazionale, qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia, con locali acquazzoni di calore. Clima caldo per il periodo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marco Mengoni con Pronto a Correre su Radio Italia, solo musica italiana. Buon lunedì sera da parte nostra, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Vi abbiamo domandato se avete mai avuto degli incontri ravvicinati con degli animali che non sono i soliti, quelli a cui non siamo abituati, ecco.
1: Antonio, fra i tanti, ci manda un vocale lungo come una serie TV, divisibile a puntate.
0: Un podcast.
1: Bello pesante. Lo riassumiamo: ho avuto questo incontro particolare con un pipistrello che si è infilato nel bagno di casa sua, e quindi da lì un'avventura durata tutta la notte per poi farlo uscire al mattino. Abbiamo trovato delle soluzioni. Magari vi capitasse di avere un pipistrello che entra in casa.
0: Questo era successo almeno 6-7 volte nella vita,
1: sì,
0: tra vari posti. Allora, quello che ho imparato, ma leggo che alcune cose sono corrette: bisogna ridurre lo spazio, quindi chiudere le porte interne, lasciargli uno spazio piccolo e una via d'uscita, quindi una finestra aperta. Di solito di notte possono anche ritrovare la strada per uscire. Spegnere le luci, perché loro dà fastidio la luce, infatti di giorno è bene non avvicinarli, non toccarli. Lasciarlo tranquillo, quindi evitare movimenti bruschi, non tentare di inseguirlo perché si spaventa, sì, ulteriormente. Poi una cattura delicata: se si posa su una parete o una tenda e non vuole uscire, si devono indossare dei guanti o usare un panno, coprirlo con una scatola e insomma far scorrere lentamente questo cartoncino rigido
1: verso l'esterno
0: e accompagnarlo fuori. Mai toccare il pipistrello a mani nude, anche perché anche lui porta malattie,
1: cioè, bisogna sempre stare attenti. Ricordiamoci poi che
0: c'è una cosa importante.
1: Quale?
0: Scusate, se è ferito per caso, non abbandonatelo, ma si contatta il centro di recupero animali selvatici e loro della vostra zona lo sapranno come fare.
1: Vale per i pipistrelli, vale per tutti.
0: Per altri animali, certo.
1: Esattamente
0: selvatici.
1: Come la regola del fatto che noi saremo spaventati, perché per noi sicuramente vedere un animale diverso da un cane, un gatto, eccetera, eccetera,
0: sì,
1: è difficile. Però sono più spaventati di noi gli animali.
0: Ci vuole empatia.
1: Empatia, bisogna mettersi dalla loro parte.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: La canzone d'amore con sfondo di New York è sempre stata tra le mie preferite di Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway alle 19.18 in questo lunedì sera. Ben ritrovati, buona serata, come va?
1: Bene, grazie. Tu?
0: Tutto a posto, sì.
1: Chiediamolo anche ai nostri amici, no? Al 331-995-0095, abbiamo già dato il nostro numero perché si parlava di animali curiosi, di animali strani che magari uno capita di vedere durante il corso della vita in situazioni che non sono regolari.
0: Pensa a noi, che fortuna, tutte le sere vediamo il pollo dall'altra parte. Il pollo con le galline dall'altra parte del vetro.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo capire anche io, alla serata di vigilia dell'impegno di Yannick Sinner a Roland Garros.
0: Pensavo del mio compleanno.
1: Vigilia, le cose importanti.
0: Scusa,
1: torniamo finalmente
0: a mesi.
1: Parlare di... No, oh, vedi, qua sei ferrata.
0: Giusto.
1: Quindi che mi succede in terra di Francia?
0: Tra le prime partite andate in scena per il Roland Garros 2026 ha catturato l'attenzione quella tra il francese Géa e il russo Khachanov. Allora, diciamo che a far notizia non è stato il match, non è stato il tennis, non è stato questo, ma purtroppo è successa una cosa nel primo set, perché il francese non si è sentito proprio bene. Proprio di quelle cose che devi correre.
1: Ha avuto un piccolo problema di stomaco.
0: Non era stomaco.
1: Era più basso dello
0: stomaco.
1: Era
0: intestino. Ah, sì, ha avuto un problema di intestino. Lui ha detto, proprio era poverino, stava malissimo. Devo andare in bagno, non riesco a muovermi. Sto per farmela addosso, ha detto.
1: Tra l'altro col pantalone bianco.
0: Ha detto sto per farmela. Era così disperato che nel pulitissimo, bianchissimo, splendido Roland Garros ha detto questa frase che rimarrà negli annali.
1: Mi insegni però che le regole sono piuttosto stringenti. Cioè non è potuto andare in bagno in quell'istante.
0: No, il regolamento prevede che prima si deve finire il game in corso. Il poverino. Cioè sono regole un po' antiche. Che se uno sta male, sta male. Poi solo dopo ha potuto chiedere il time out tecnico, medico, insomma, questo tipo di nome. Quindi il francese è stato costretto a resistere. Dopo pochi minuti, appena ricevuta l'autorizzazione, finito quel game, è corso letteralmente a cercare un bagno. Io non so, comunque non so come abbia fatto, perché se proprio gli è andato anche una pastiglia mentre era a bordo campo. Si è provato ad arginare la situazione in tutti i modi.
1: Beh, sarà capitato di trovarvi in quella situazione, è difficile trattenere.
0: Poi devi giocare a tennis, cioè non è che devi stai fermo seduto e dici forse ce la fai.
1: Immagino che quel game l'abbia lasciato proprio andare, infatti poi il risultato, se non sbaglio, di 3-0 ha perso malissimo.
0: 3-0, poverino. Anche perché poi secondo me un episodio del genere ti condiziona anche dopo.
1: Sono sali minerali.
0: Se risuccede?
1: Tra l'altro diventa difficile.
0: Cosa faccio?
1: Vabbè, comunque passerà alla storia. E

0: tu. Oh yeah. Sta portando la sua musica in giro Zucchero, anche questa Partigiano Reggiano appena suonata su Radio Italia, solo musica italiana fa parte della sua scaletta, al momento mi è in Francia. Sugar, Zucchero. Zucchero.
1: Zucchero, e il pubblico gli ha tributato un'accoglienza meravigliosa. Per l'occasione lui Zucchero

0: riepilogato i concerti che terrà proprio in Francia, compreso quello di stasera a Nantes, e ha spiegato che non parla la lingua, ma che capisce molte parole in francese perché sono simili a quelle del dialetto emiliano.
1: Vero, mo voilà, anche in Francia dico mo voilà.
0: Mo voilà,
1: mo voilà, mo voilà. E lui quello lo capisce perfettamente. Farà poi ritorno poi in Italia a luglio, 6 date molto attese. Ovviamente tutti i dettagli li trovate sempre lì sul nostro sito, anzi lo dico alla francese, il nostro sito leradioitalia.it.
0: Ma sei sicuro?
1: Non so, però forse.

0: Bam Bam Bambina.
1: E questo è il titolo, Bam Bam Bambina, la canzone estiva di Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Super carina, mi piace questa, la sentiremo molto in spiaggia.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rocchi in farmacia e parafarmacia.
9: Ditemi che non sto sognando.
10: Cosa? Sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
11: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta

0: idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18.15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ci cade in pieno in questa categoria qua, in quella dei romantici, Tommaso Paradiso che canta l'amore come pochi altri. È un momento invece di festa, di scatenato pazzesco per Samurai J, che sta vivendo dopo Sanremo un picco clamoroso della sua carriera.
1: Intanto Ossessione continua ad essere la canzone più venduta in Italia, come dici tu, dopo Sanremo le settimane di dominio della classifica sono incontabili, sempre praticamente.
0: Sì.
1: In più venerdì scorso, il 22 di maggio, è uscito il suo nuovo disco Amatore, che poi è il suo cognome, e lo sta presentando con un in-store tour che è sempre affollatissimo.
0: Sì, sì, lui si diverte, poi molto, ha un rapporto molto particolare con i suoi fan, c'è una grandissima empatia fra lui e le persone che lo seguono. Dentro l'album ci sono una serie di duetti, tra cui anche quello con la sua mamma.
1: Sì.
0: Ha fatto una cosa particolare, ha voluto anche celebrare questa vicinanza con la sua mamma, e poi c'è un duetto con Serena Brancale, ed è proprio una delle cose di questo nuovo singolo che farà il botto in quest'estate, che di sicuro si presenta nel modo migliore.
1: Si chiama Flamenco Paranoia, lui è Samurai J.

0: vestito nuovo per questo super classico di Tiziano Ferro, si chiama Perdono e c'è anche Lazzaro dentro. Avete
1: questo
0: sentito?
1: È Per Perdono.
0: Per Perdono.
1: O XX Dono, cioè, scegliamo noi.
0: Ma ci lasciamo Perdono, dai. Perdono con Lazza.
1: Perdono con Lazza.
2: Ditemi che non sto sognando. Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Questa mattina l'hanno avvistata ai quartieri spagnoli, ai quartieri a Napoli, a girare il video della nuova canzone. Baby K sta per tornare. Quando torna lei è certificazione dell'arrivo estate. Dell'estate. Sì. È come quando negli scaffali del supermercato rivedi i prodotti per l'abbronzatura. Vuol dire che c'è l'estate dietro l'angolo.
1: I ghiaccioli in prima linea nei freezer, quelle cose lì, gelati e ghiaccioli.
0: Che meraviglia.
1: Intanto salutiamo Pollo.
0: Aspetta, con Giuseppe Ferrari, Roma Bangkok, ma insomma non è.
1: Canzone non talmente classica anche questa.
0: Le galline la conoscono, Roma Bangkok? Sì.
1: Sì, l'hanno ballata, ho visto.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Erano scatenate?
1: Facciamo
0: col collo così. Come... Sì. Va bene, grazie Pollo, grazie mille per la regia. Tra poco arriva Edo Stanzini e Edo Stanzini, lo cantiamo più tardi. Sì? Sorpresa?
1: Surprise.
0: Per il tuo compleanno ha deciso di venire
1: non è
0: stasera.
1: Oggi.
0: Ma lui ha deciso di portarsi avanti con il lavoro. Intanto sono le 20. Sono

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Elezioni comunali, primi exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra, De Luca verso la vittoria a Salerno, a Prato avanti il centrosinistra. Stati Uniti, Iran, Trump, un grande accordo o niente, poi chiede l'allargamento degli accordi di Abramo, per l'Iran l'intesa non è imminente, resta il nodo del programma nucleare. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, restiamo umani, è l'invito del pontefice che sulle big tech evoca il rischio del potere nelle mani di pochi. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia, trasferiti a Bengasi, potrebbero essere accusati di ingresso illegale, Tajani dice saranno oggi dal giudice, spero presto a casa. La tragedia dei sub italiani morti alle Maldive, oggi le prime autopsie su Benedetti e Gualtieri, per le cause sarà determinante l'analisi delle GoPro e dell'attrezzatura indossata. 8 arresti a Torino per gli scontri prima del derby, il ferito è un commercialista di 36 anni, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica. Roma e Como guadagnano la Champions, resa dei conti in casa Milan e Juventus che invece restano fuori. Lecce salvo, Cremonese in B, Formula 1, Antonelli vince a Montreal. Il nuovo album Voce e Batteria è un tour in Italia che parte questa settimana, Frankie High Energy si racconta nella nuova puntata di Stories, stasera alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Basilicata statale 658 Melfi Potenza ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 6 di domattina fino alle 18 del 29 di giugno tra Rapolla, statale 93 a Pulo Lucana e l'incrocio di Melfi. In Campania, sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico rallentato, causa incidente sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio, direzione Piano d'Ardine, statale 7 via Appia. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, tratto chiuso, causa veicolo in fiamme, sull'incrocio Nicastro, direzione Santa Maria di Catanzaro. In Sicilia, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, traffico rallentato sull'incrocio Menfi. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti per incidente dopo Cefalù a 20 Messina-Palermo e prima dell'incrocio di Bonfornello a 19 Palermo-Catania. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti, traffico intenso tra l'incrocio via di Tor di Quinto e l'incrocio Grotta Rossa, direzione incrocio Grotta Rossa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Che bella questa di Pino Daniele. Resta con me su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un trend che spopola sui social, essendo il nostro Nino, Emiliano Nino Picardi, un trendsetter.
1: Sì.
0: Uno che ogni moda che c'è in giro la pinza e ce la racconta, no. Essendo sua questa rubrica, ci racconterà esattamente qual è il trend delle ciabatte.
1: Mi ha fatto molto sorridere questo video che si vede spesso su Instagram e anche su TikTok, immagino, su un po' di social network, reinterpretato da tanti di quelli che si chiamano al momento creator. E solitamente
0: tutto, eh?
1: La scena è questa, forse l'avrete visto anche voi. Lei si sta preparando per un'uscita romantica, immagino.
0: Lui
1: si mette un bel abito da sera, indossa i tacchi, le scarpe col tacco, e allora lui si infila delle ciabatte, di solito sono quelle che rubiamo tutti in hotel quelle usa e getta, insomma se le infila nei calzini per fare in modo che lei, quando avrà i piedi stanchi, esatto, possa mettersi le ciabatte. È un gesto di cura, anche estremamente romantico,
0: anche
1: no?
0: Estremamente fastidioso, perché credo che girare tutta la sera con le ciabatte di feltro attaccate alle caviglie non sia il massimo della vita.
1: Quello è per sorridere, magari poi se le mette dentro il giubbotto, che ne so, le appoggia da qualche altra parte, però se le porta dietro in attesa che lei abbia
0: cura.
1: Quel dolorino lì, dai.
0: Quindi ci domandavamo, ci sono degli atti di cura, anche piccole cose, non parliamo di cose enormi, parliamo di cose piccoline che però fanno capire più di tante altre, secondo me, l'attenzione.
1: Sì, quel
0: voler
1: ti amo
0: bene
1: detto con i fatti, non con le parole.
0: Anche per degli amici, non è per forza nella coppia. 331-995-0095 per dirci se anche voi fate dei gesti di cura di questo genere, quindi piccoli ma significativi nei confronti di qualcuno.
1: Oppure li ricevete, magari anche il vostro partner, la vostra partner o qualche amico fa nei vostri confronti qualche gesto di cura. Come dicevi, 331-995-0095, aspettiamo un po' dei vostri messaggi. Nel frattempo la nuova di Arisa si chiama Rugiada. Non so in

0: caduta.
1: Il nostro gesto di cura nei confronti di Edo Stanzini, che è arrivato in regia, non potevamo accoglierlo meglio se non con dei suoi conterranei da Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Poi
1: giusto?
2: Purtroppo c'è anche il gesto di non cura, che è quando tu canti.
1: Allora questa sera non lo farò, va bene così?
2: Che carattere.
1: Qui su Radio Italia solo musica italiana, siamo tutti contenti, va bene?
2: Che permaloso.
1: Parlavamo di gesti di cura, di quelle cose che facciamo nei confronti del nostro partner, della nostra partner, oppure che riceviamo. Gabri da Iglesias scrive una cosa molto molto carina, dice: odio l'odore del caffè con la moca. Quando mio marito se lo preparava la mattina, chiudeva tutte le porte e accendeva la cappa per togliere quello. Sei l'unica nel mondo che odia l'odore del caffè, Gabri,
2: però,
1: questo va bene. Capito,
2: sei quello che non mangia maionese, che vuol dire? Paola da Collegno scrive: mi è capitato durante un turno in ambulanza, io medico, lei barelliera, eravamo molto amiche, lei particolarmente sensibile, insomma, alle persone che vomitano. La paziente ha dato di stomaco mentre stavamo caricando in barella, così l'ho spedita fuori, ho fatto il lavoro che avrebbe dovuto fare lei.
1: Giusto.
2: Tra amici la cura esiste, ed è
1: bellissima. Bella, bella questa cosa. Se volete raccontateci anche il vostro, 331-995-0095.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Le bambole di Pezza, l'ultima si chiama Porno, su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono delle banconote molto particolari in giro, Nino, molto belle. L'altro giorno vedevo un post su Instagram in cui facevano vedere quelle più belle del mondo. Su una c'era una tartaruga,
1: bellissima,
0: tutta azzurra, sfumata. Su un'altra c'erano altri animali esotici, diciamo, e sono rimasta affascinata. Non le amo io particolarmente
1: le banconote?
0: No, nel senso da collezione. Poi che non piacciono le banconote,
1: certo. Però, un'altra questione,
0: un'altra storia.
1: Queste però, se le hai nel portafoglio, non ti cambia granché la vita. Non sono neanche particolarmente artistiche, ma hanno una curiosità: esistono le banconote da euro zero, cioè zero, non valgono assolutamente niente. Sono nate qualche anno fa dalla mente di un imprenditore francese che le ha inventate come souvenir. Sono un ricordo che si può trovare in alcuni musei e in alcuni posti particolarmente turistici.
0: Non hanno nemmeno valore legale, sono realizzate con delle caratteristiche molto simili alle banconote autentiche, con la filigrana, il microstampo, i numeri seriali unici, però non sono reali.
1: Non le puoi usare per comprare niente, a meno che tu non voglia fare il truffatore e finire in carcere, perché se
0: non
1: ci
0: valgono
1: provi...
0: niente, ma costano.
1: Sì.
0: Mi sembra un po' una perdita. Comunque, tra i 2 e i 15 euro a seconda dell'edizione, della rarità anche del pezzo. Ma perché?
1: C'è addirittura un mercato secondario dove si rivendono le più carine, quelle più particolari, magari quelle che hanno una tiratura, un numero di stampa limitato.
0: E ha un prezzo ben più alto.
1: Che hanno
0: l'altro.
1: Dei prezzi molto, molto più alti, possono raggiungere delle cifre
0: sono
1: anche piuttosto impegnative.
0: Molto popolari tra i collezionisti, leggevo.
1: Sì, è una cosa esattamente da collezionista, uno che ci tiene.
0: Spendere
1: magari
0: dei soldi per una cosa che vale zero.
1: Come sono quelli delle monete, delle banconote? Sono numismatici?
0: Numismatici,
1: la numismatica quella, sì,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: E gli appassionati che collezionano quelle ce l'hanno. La cosa che mi turba più di tutte però è che non puoi dire sei falso come una banconota da 0 euro.
0: Perché esiste.
1: Perché esiste, non vale più questa cosa.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Nuvole le lenzuola con i Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Negramaro che sono stati i nostri ospiti con
1: questo pomeriggio
0: Mauro
1: con Mauro e Francesca. Sono passati a trovarci, hanno suonato un po' di canzoni live, un'anteprima, dai, se volete, del tour che li vedrà protagonisti quest'estate, che noi seguiremo. Se fate un salto su radioitalia.it trovate tutte le foto, tutte le interviste.
0: Tutto. Cioè, appunto, hanno fatto anche le interviste, hanno fatto un sacco di chiacchiere. Adesso però ascoltiamo la nuova di Fabrizio Moro che si chiama Niente da perdere.

0: Guarda bene qua, Daniela, guarda la mia mano. Cosa c'ho in mano?
1: Niente da perdere.
0: No, in mano non ho niente, scusa. Niente da perdere.
1: In generale nella vita.
0: Fabrizio proprio. Moro su Radio Italia, solo musica italiana. Una ventina di minuti, invece ce li abbiamo ancora volentieri da passare insieme.
1: Sì, certo.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Allora, ci siete?
10: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con un

0: nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è Voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Chakaton, Chakaton, Chakaton, Chakaton,
1: Rolling The Colors Stones.
0: Su Radio Italia Solo Musica Italiana. E capita spesso di imbattersi in storie, soprattutto nel mondo dei social, che raccontano di primi appuntamenti, di incontri, di relazioni finite o comunque non partite con il piede giusto. La storia che racconta questa ragazza, credo inglese, è piuttosto particolare. Forse non lo so se la metterei nella casistica degli appuntamenti andati male, forse più nella casistica delle persone che non sanno stare.
1: Punto. Ora, questo ragazzo che lei stava frequentando l'ha invitata a cena a casa sua, raccomandandosi anche di arrivare con una grande fame, non mangiare troppo.
0: Vieni con la fame, che sono guarda, faccio la migliore carbonara.
1: Soltanto che è inglese, migliore fish and chips. Invece no, si è messo a preparare comunque delle bistecche, delle uova e del mais. E il mais mi ha fatto presagire che forse, cioè, cosa dai da mangiare?
0: La pannocchia.

0: capito? Arrivi col mais,
1: la pannocchia, ma magari ha fatto il barbecue, ha fatto le bistecche, le pannocchie, ci sta, è molto molto anglosassone.
0: Non dice pannocchia, dice chicchi di mais. Comunque già è triste. Una volta finito di cucinare, però, a lei in realtà ha servito altro, e cioè una pizza.
1: Beh, Mario non le è andata
0: meglio del mais, tra l'altro.
1: Vi chiederete come mai, perché
0: come mais,
1: come mais. Allora, lei per motivi di salute non poteva mangiare cose con le salse. Perché ridi per questa battuta tremenda che hai fatto?
0: La faccia di Stanzini.
1: Dicevo, lei per motivi di salute non poteva mangiare cose particolari, ma lui aveva cucinato bistecche, uova e mais per i suoi due pastori tedeschi.
0: Mangiano come un cristiano.
1: Caspita,
0: giustamente, sì. Bistecche, tutte cose. Ha anche specificato che sulla pizza non aveva messo molta salsa, perché era andata tutta per i cagnoloni. Di tutta risposta lei ha detto: è tutto molto bello, grazie, ci sentiamo.
1: Lei è esagerata, lei è esagerata. Mangiati la pizza, dici grazie, poi saluti e non ti vedi mai più. Cioè, mi sembra una cosa.
0: Una pizza scondita, allora, pure tutto, ti devi mangiare.
1: Prima di tutto, una pizza non è mai sprecata.
0: È
1: e non
0: scondita,
1: va mai sprecata.
0: Gli ha detto: ti ho messo poca salsa.
1: Non importa. Poi ci sono cose peggiori. Magari lui aveva degli odori corporei particolari.
0: Peggiore è giustificare questa cosa.
1: Beh, lui
0: una mancanza di cura e di rispetto di questo tipo, sei un cafone.
1: Ha pensato ai suoi. Ha cucinato per i suoi animali, che avevano
0: appetito. Stai con i tuoi animali, cosa vuoi?
1: E per lei ha fatto una pizza. Non è stata una serata romantica, però.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Eccoci qua, il gatto e la volpe, siamo proprio noi, Nino e Nina, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti con voi in questo pomeriggio, con voi anche domani tra le 18 e le 21, ma siamo giunti al termine.
1: Siamo giunti al termine, hai un po' fretta, lo capisco, questa sera, perché devi cominciare ad andare a vedere i cantieri, visto che l'età anagrafica comincia a essere importante. Ci sono delle cose, vedo anche spuntare dei capelli bianchi.
0: Quello da 10 anni, non ti preoccupare.
1: Vedo dei segni di espressione, vedo delle zampe di gallina.
0: Guarda, se ho bisogno ricordami di chiedere a te per tirarmi sul morale, perché sei proprio la persona giusta, Nino. Proprio la persona perfetta.
1: Salutiamo, direi. Ringraziamo.
0: Vai, canta.
1: Edo Stanzini. Allora, Edo Stanzini. Edo Stanzini.
0: Luaglione. Mamma mia. Capito perché non era cura quando dicevo. Vabbè. Ci sentiamo domani, buona serata a tutti.
1: Buona serata a tutti, vi aspettiamo, sono le 21 e 2 minuti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie.

0: storie che ami.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food.

0: farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
9: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Comunali, il centrodestra vince a Venezia, verso la vittoria anche a Reggio Calabria. De Luca in netto vantaggio a Salerno, affluenza definitiva al 60%, in calo di quasi 5 punti. Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, scrive Meloni sui social. Il centrosinistra resta competitivo per le politiche, commenta Ligeline. L'Iran non avrà mai il nucleare, ribadisce Trump. Accordo non imminente, replica Teheran. Distanze anche sulle sanzioni nel paese, annunciato il ripristino di internet. Magnifica Humanitas, la prima enciclica del Papa, è sull'intelligenza artificiale. Serve all'umanità, non il potere di pochi, e non sia strumento di morte. L'invito di Leone XIV. Esclusa l'ebola per le due persone rientrate dall'Uganda con febbre e sotto osservazione al Sacco di Milano, era stato attivato il protocollo di prevenzione nazionale. La tragedia dei sub italiani morti alle Maldive, oggi le prime autopsie sul fronte delle indagini. La procura di Roma prosegue con l'acquisizione di documenti e testimonianze. Scontri a Torino, prima del derby, arrestati 8 ultra juventini, stabile il tifoso ferito, al vaglio degli investigatori video delle telecamere di sorveglianza. Finito il campionato si muovono le prime panchine, rivoluzione Milan, esonerato Allegri e tutti i vertici. Gattuso alla Lazio, manca solo la firma Sarri verso l'Atalanta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono J-Ax, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
0: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Sa

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare. Devi

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: sono matta.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: 5 Step, un solo obiettivo, la bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Australian Gold, da 40 anni leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
10: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

0: Cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti, sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri, un gesto che farà dire anche a te, adesso sto meglio.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 26 maggio 2026. Sua Santità ce l'ha con la IA. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. È l'incipit, l'inizio della Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, oltre 200 pagine, 5 capitoli. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani.

0: Disarmare la IA, poi aggiunge, nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. L'irresponsabile è farla credere ineluttabile. Disaffezione alla votazione, all'elezione comunale, quasi mezza Italia ha risposto e chi se ne frega. Una volta si diceva sono andati al mare. Affluenza al 60%, 5 punti di calo e secondo alcuni sono poco attendibili in generale i risultati proprio per la mancanza di tante persone al voto. Iran, Trump dice l'accordo è grande o non sarà. La critica intesa a quella di Obama del 2015. La vicenda della flottiglia, due italiani portati a Bengasi, trattati come possibili clandestini, dice Tajani, spero presto il ritorno. La situazione comunque resta, come si dice, molto fluida, molto, molto pesante. Gli scontri fra ultra, arrestati alcuni tifosi della Juventus, il derby, prima violenze e poi il ricatto. A Torino resta grave il 36enne ferito. La vicenda del giallo di Garlasco, depositate 5 consulenze di esempio. La difesa spiega anche una memoria difensiva. In due andavano sulla bicicletta al lavoro, sono morti investiti, travolti da un furgone i due 25enni. Centrato da una freccia da un'auto in corsa, a Bergamo un passante ferito in strada. È un criminale o è un cretino o un potenziale assassino? Uno che fa una roba così, sicuramente un imbecille. Ebola, due casi sospetti nel Comasco, attivato il protocollo sanitario su due cooperanti di ritorno dall'Uganda, poi a quanto pare il sospiro di sollievo. Dice Selvaggia Lucarelli, il mio matrimonio con Laerte Pappalardo è durato quanto una puntata del Grande Fratello. Ah, Lucarelli, interessante. E voto a Pappalardo? Lo sport, il calcio, Argentina in ansia per Leo Messi, il fuoriclasse capitano della squadra campione del mondo in carica, si è infortunato. C'è attesa per valutare l'entità di questo infortunio, del danno e le prospettive per i mondiali a poco tempo ormai dalla via. Tutta la nazione comunque prega per Leo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta l'Italia con davvero poche nubi. Ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo caldo per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

ordine e le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo,

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.